2 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

ma sono matta. Sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso tra la gente quando non si arrende. Ti ripenso tra la gente quando poi si arrende. Sei la cosa più bella di tutto il mondo. Sei la cosa più strana di tutto il mondo.

0: sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso fra la gente quando poi si arrende. Ti ripenso fra la gente quando non si arrende.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
2: Facebook, Instagram e Twitter.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Al posto della

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bam bam bam.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
2: Facebook, Instagram e Twitter.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

Music Box. Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

0: It's...
1: Sono le 6 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: grande musica, solo grandi successi.
1: Top Italia Radio.
2: Milano non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato,

0: Skeletons.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, attraverso l'esercizio fisico, la meditazione e una dieta equilibrata, alimenterete corpo e mente, salute e vitalità. Nel lavoro arriveranno novità frizzantine, vi impegnerete con passione, affrontando ogni situazione critica. Toro, vi avventurerete con fiducia nel territorio dell'incertezza, consapevoli che ogni ostacolo può essere un'opportunità di crescita e di trasformazione personale. Nel lavoro, per evitare inutili perdite di tempo, dovete mediare. Gemelli,

0: Con un piccolo sforzo riuscirete sicuramente a far tornare il sereno nella vita di coppia. Nel lavoro si profila una buona opportunità per allargare il raggio d'azione. L'energia che avete favorirà la comunicazione. Cancro. Riuscirete a trovare un equilibrio armonioso tra l'impegno professionale e il benessere personale, mantenendo un senso di serenità e armonia con i colleghi. Possibilità di concludere un progetto intrapreso tempo fa. Leone, la giornata sarà all'insegna della discreta positività in tutti i campi. Nel lavoro l'attenzione ai dettagli sarà fondamentale. Mostrate resilienza e flessibilità trovando soluzioni creative per affrontare le sfide. Vergine, la dea dell'amore farà capolino nelle vostre vite, portando con sé un'ondata di energia vitale fresca. Sul fronte lavorativo procederete con grande intensità, ma ciò non vi spaventerà, anzi vi darà la carica necessaria per svolgere bene i vostri compiti. Bilancia. Nel lavoro ogni sfida sarà affrontata con successo e potrebbe arrivare una proposta interessante. In amore vivrete momenti intensi e appassionati, rafforzando il legame con la persona amata. La salute è al top. Scorpione. Una giornata serena e produttiva vi attende oggi. Il lavoro scorrerà senza intoppi, con possibilità di piccoli riconoscimenti, anche economici. La vostra salute è buona, concedetevi però più tempo all'aria aperta in natura. Sagittario, la vostra creatività è alle stelle, rendendo il lavoro stimolante e gratificante. La salute è ottima, approfittatene per iniziare magari un nuovo hobby o attività sportiva. In amore nuove esperienze e avventure vi attendono. Capricorno, nel lavoro i progetti procedono bene e senza stress. In amore piccoli gesti romantici riempiranno la giornata di dolcezza. La salute è stabile, rilassatevi e godetevi il tempo libero. Acquario, il lavoro sarà fonte di soddisfazione e potrebbero presentarsi nuove opportunità. In amore la passione sarà protagonista, rafforzando il legame di coppia. La salute è eccellente, vi sentite invincibili. Pesci, in amore la serenità e l'armonia regneranno nella relazione, creando un'atmosfera di grande complicità. Nel lavoro la vostra attenzione ai dettagli sarà premiata. La salute è buona, dedicate però più tempo all'attività fisica. Oggi vi saluto con le parole di Richard Dawkins. Insegnate ai vostri figli come pensare, non cosa pensare. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:03.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Brabante, a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, il Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Andiamo all'estero. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti un'informazione di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, ha detto. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo. La notizia di un nuovo piano di Teheran per uccidere Trump arriva il giorno dopo che il presidente americano è rientrato da Ankara cambiando aereo per motivi di sicurezza. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. L'euro digitale non sostituirà il cash. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, in un'intervista a Euronews, respingendo le accuse di chi afferma che l'euro digitale sarebbe stato pensato per sostituire i contanti o per consentire alla banca centrale di monitorare i pagamenti. Le parole di Lagarde giungono dopo che il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la propria posizione a favore dell'introduzione dell'euro digitale, avvicinando così il progetto a una sua possibile realizzazione. Siamo allo sport, il calcio. Una Francia troppo forte stacca il biglietto per la semifinale del mondiale nonostante un rigore sbagliato da Mbappé. La prestazione epica del portiere nordafricano Bounou blocca i transalpini per metà partita, prima della capitolazione. Mbappé e Dembélé sono gli autori di due reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atlante. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice incontrerà i Bleu. Il tennis, oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17:30, dalle 14:30 Zverev e Ferri. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 10 luglio 2026 è il 191esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.44 e tramonta alle 20.46. I santi del giorno sono San Silvano e Santa Vittoria. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 luglio del 1943 le truppe anglo-americane sbarcano in Sicilia. Nel 1962 Telstar, il primo satellite per telecomunicazioni del mondo, viene lanciato in orbita. Nel 1967 esce il primo numero di Corto Maltese, uno dei personaggi più famosi del panorama fumettistico italiano, creato dal genio illustrativo del fumettista e scrittore Hugo Pratt. Nel 1976 si registra il disastro di Seveso. Dall'azienda Ecmesa fuoriesce una nube di diossina che viene spinta dai venti verso i paesi della Brianza. Non ci sono vittime, ma decine di persone avvertono forti disturbi alla pelle. I danni maggiori si registrano sull'ecosistema, con la morte di centinaia di animali e la distruzione della vegetazione. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 10 luglio del 2016 la nazionale di calcio portoghese si laurea campione d'Europa, battendo la Francia 1-0 dopo i tempi supplementari. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 luglio del 1965 Rita Pavone vince il Cantagiro con il brano Lui. Nel 1979 Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti è in vetta alla Hit Parade. E nel 2009 Malika Ayane pubblica Controvento. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Marcel Proust, nato a Parigi il 10 luglio 1871 e qui scomparso il 18 novembre 1922. Saggista e critico letterario, la sua opera più nota è il monumentale romanzo Alla ricerca del tempo perduto. Ricordiamo anche Giorgio De Chirico, nato a Volos il 10 luglio 1888 e scomparso a Roma il 20 novembre 1978. Viene ricordato come l'ideatore e il maggior rappresentante della pittura metafisica. Notevole anche la produzione di scrittore. Compie oggi 72 anni Michele Serra, giornalista, scrittore e autore televisivo italiano. Spegne 51 candeline l'attrice, conduttrice, ex modella italiana Martina Colombari. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 luglio 2019 di Valentina Cortese, attrice italiana considerata una delle ultime dive del teatro italiano. E il proverbio del giorno è: a caval donato non si guarda in bocca.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che riporta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Déco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. Dai lavori di Gio Ponti per Richard Ginori alle opere di Galileo Chini, fino alle preziose sete apprezzate da Gabriele D'Annunzio e manifesti pubblicitari dell'epoca. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Déco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Déco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. Ci spostiamo a Milano, dove a 30 anni dalla mostra personale Cappelle Medice torna a esporre Aurelio Amendola, figura centrale della fotografia d'arte contemporanea. Attraverso 85 scatti di grande formato realizzati tra il 1976 e il 2025, il progetto espositivo celebra gli aspetti più emblematici della carriera di Amendola, che con il suo sguardo sensibile e intenso si distingue per la capacità di attraversare la storia dell'arte e trasformare la luce in racconto. Cuore della mostra è il dialogo che il fotografo ha saputo instaurare attraverso il proprio obiettivo con alcuni dei più grandi protagonisti della storia dell'arte. Aurelio Amendola, capolavori fotografati fino al 6 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La strada giovane di Antonio Albanese. Nino, giovane panettiere siciliano, viene catturato dopo l'8 settembre. Dell'armistizio non ha capito granché, credeva che i tedeschi lo rispedissero a casa, invece quel treno lo ha portato in un campo di prigionia in Austria, a patire fame, freddo e paura. Ispirato ad una storia familiare, questo è il primo romanzo di Antonio Albanese, che rivela un talento per la narrazione tesa, a tratti drammatica, venata di tenerezza. È un omaggio ai ragazzi, alla loro forza, al loro potenziale ignorato. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, vi aspetta una giornata in cui il coraggio può trasformare situazioni di stasi in opportunità. Sul fronte amoroso la pazienza sarà la vostra alleata, mentre nel lavoro sarete capaci di imporvi con decisione e sicurezza. Toro, in amore potete contare su momenti di armonia e fiducia. Al lavoro il consiglio è quello di mettere a frutto vecchie conoscenze per consolidare le vostre posizioni attuali. Gemelli, sarete animati da una vivace comunicazione che vi permetterà di trovare nuove strade per risolvere situazioni annose. In amore il dialogo si rivela cruciale, mentre nel lavoro vi attende una giornata fertile per i contatti sociali. Cancro, la vostra innata capacità di cogliere le sfumature emotive vi guiderà in questa giornata. In amore il momento è propizio per ascoltare il cuore e dare spazio ai sentimenti. Nel lavoro un'intuizione potrebbe aprirvi nuove prospettive. Leone, giornata in cui sarete chiamati a dimostrarvi dei leader, sia professionalmente che nei legami personali. In amore la vostra passionalità farà la differenza e vi permetterà di avvicinarvi ancora un po' di più alla persona che vi piace. Vergine, mentre la giornata si presenta ricca di impegni, la vostra abilità organizzativa vi permetterà di affrontarli con successo. In amore è il momento adatto per approfondire i legami già esistenti. Bilancia, cercate di equilibrare

0: Le vostre decisioni tra mente e cuore. In amore una situazione rimasta in sospeso troverà il giusto epilogo. Nel lavoro la vostra diplomazia sarà la chiave per superare eventuali attriti. Scorpione. In amore la scoperta di nuove passioni riaccende la fiamma. Nel lavoro mostrate la vostra resilienza di fronte ai cambiamenti, trasformando le sfide in possibilità di crescita. Sagittario. Lasciatevi ispirare dalla vostra naturale inclinazione all'avventura. In amore un pizzico di mistero ravviverà il rapporto con il partner. Nel lavoro fissate obiettivi ambiziosi che risveglieranno il vostro entusiasmo. Capricorno. Oggi la vostra capacità di restare concentrati porterà frutto, specialmente nelle questioni professionali. In amore piccoli gesti romantici fanno la differenza, portando nuova linfa ai rapporti affettivi. Acquario. Giornata brillante per creatività e capacità di vedere le cose da una prospettiva unica. In amore, un gesto inaspettato farà breccia nel cuore di chi amate. Il lavoro vi vedrà esplorare nuovi orizzonti. Pesci. Immergetevi nei vostri sogni e lasciate che l'intuizione vi guidi verso soluzioni inaspettate. In amore, l'attesa di una sorpresa gioiosa darà nuova luce ai vostri desideri, mentre nel lavoro la giornata richiede diplomazia e pazienza. Oggi vi saluto con le parole di François Truffaut. Come si scopre di essere innamorati? Si è innamorati quando si comincia ad agire contro il proprio interesse. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Dimmi perché.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura la cronaca, una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati, in provincia di Macerata.
1: Pezzi superstiti del clan Zagari che tentano in ogni modo di riorganizzarsi e, seppur privi della forza militare di un tempo, riescono a condizionare il territorio mediante reti familiari, imprenditoriali e finanziarie. Emerge dal provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari del clan fondato da Michele Zagaria, l'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi.
2: Andiamo all'estero. Secondo il Wall Street Journal, l'intelligence israeliana ha avvisato gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano volto a colpire Donald Trump per vendicare l'uccisione del generale Soleimani, innalzando ulteriormente la tensione in Medio Oriente. Commentando la minaccia, Trump ha dichiarato: «Sono il primo della lista. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo».
1: Almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria, in Spagna. Il rogo è scoppiato nel comune di Los Gallardos. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.
2: A 2 settimane dal sisma che ha colpito il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. Il numero accertato di persone che hanno perso la vita è, allo stato attuale, di 3.889 persone. Il dato aggiornato è stato diffuso dalle autorità locali. Sono invece 17.000 le persone ferite e 18.000 quelle che si sono ritrovate senza una casa. Quello del 24 giugno scorso è stato uno dei terremoti più potenti nella storia del paese.
1: Lo sport in chiusura è il calcio. Una Francia troppo forte batte 2-0 il Marocco e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. Mbappé e Dembélé sono gli autori di 2 reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atlante. Stasera Spagna-Belgio. La vincitrice incontrerà i Blé. Per il tennis, oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17.30. Dalle 14.30 Zverev-Ferri.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

L'estate a volte è solo questo, un cielo che ti accompagna senza chiedere nulla. Il cielo si sveglia sereno, come se avesse dormito bene. La luce è morbida, uniforme, e accompagna una giornata tranquilla. Estate piena, ma gentile. Sole, quiete, respiro. La mattina si presenta serena, con una luce che accarezza più che illuminare.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。Forum Acque torna a Torino il 14 luglio al Museo Regionale di Scienze Naturali, con una mattinata dedicata alla tutela delle acque e al turismo sostenibile. In programma i risultati dei campionamenti della Goletta dei Laghi, un aggiornamento sullo stato di salute delle acque piemontesi e un focus sulla Guida Blu, riferimento nazionale per le località più virtuose nella gestione ambientale e nell'accoglienza consapevole.
1: Via Brosciere La D'Aosta cambierà temporaneamente viabilità dal 2 luglio al 31 ottobre per i lavori di realizzazione di un vano ascensore al Civico 19. Previsti divieto di sosta con rimozione, restringimento della carreggiata con limite a 20 km orari e chiusura del marciapiede sud, con percorso pedonale deviato sul lato opposto.
0: Il Parco Nazionale Gran Paradiso celebra 20 anni di ricerca sulla biodiversità alpina con la rassegna Natura in Evoluzione, un programma estivo di incontri, laboratori, esperienze sul campo e spettacoli tra Valle d'Aosta e Piemonte. Ricercatori, divulgatori e artisti accompagneranno il pubblico alla scoperta di come si studiano e si proteggono ecosistemi, animali e piante, mostrando il lavoro dietro le quinte della conservazione. Un'occasione per comprendere il valore della biodiversità e il ruolo delle scienze nella tutela del territorio.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico, in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: mai avuto una perplessità a far pace col proprio orgoglio. Che fatica si fa.
1: Sono le 9:01.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai appesa a un filo. Trump, riferisce Axios, ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse.
3: Sempre all'estero, almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria in Spagna. Il paese è attualmente interessato da un'ondata di caldo e negli ultimi giorni diverse zone dell'Andalusia erano state poste in allerta arancione. A fine maggio il primo ministro Pedro Sanchez aveva annunciato che la Spagna avrebbe dispiegato durante l'estate il più imponente dispositivo antincendio mai mobilitato nel paese.
4: Ora in Italia con la cronaca. Una giovane donna è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Loreto, nella provincia di Ancona. La vittima, una 33enne, è stata brutalmente uccisa a coltellate. Ad ammazzarla sarebbe stato il suo ex compagno, che poco dopo è stato bloccato dai carabinieri. Il femminicidio si sarebbe consumato, stando alle prime informazioni, al culmine di una lite tra i due che si erano lasciati ormai da tempo.
3: La circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella è ripresa regolarmente alle 4 di questa mattina, come previsto dal cronoprogramma, al termine della prima fase dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte Alpino. La seconda e conclusiva finestra di lavori è programmata dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio.
4: Torniamo all'estero. Centinaia di persone a Taiwan sono state evacuate dalle loro case e molte scuole e uffici sono rimasti chiusi, mentre il più grande tifone degli ultimi decenni si abbatte sulla regione da oggi. Si prevede che il tifone Babi colpirà il nord e l'est di Taiwan, così come le remote isole sud-occidentali del Giappone, oggi o domani, prima di abbattersi sulla Cina, che questa settimana già è stata colpita da tempeste letali.
3: Lo sport, il tennis, la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà il quarto confronto tra l'azzurro e il serbo sull'erba di Wimbledon. Scenderanno in campo non prima delle 17:30 nel secondo match in tabellone. Il programma sul centrale quindi si aprirà alle 14:30 con Alexander Zverev ed Arthur Ferri. Il calcio ai mondiali 2026 è la Francia la prima semifinalista, che batte il Marocco 2-0 grazie ai gol di Mbappé e Dembélé. Per l'attaccante del Real Madrid anche un rigore sbagliato, parato da Bono. Stasera altro quarto di finale tra Spagna e Belgio.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: To see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get there at judgment day, I hope to see my mother on that day.
6: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono

0: donna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Beh, allora intanto una cosa, iniziamo col dire che la Lidia Carpegiò è un posto fantastico, meraviglioso, anche quando il venerdì c'è la pulizia del parcheggio pubblico più vicino, cosa che appunto oggi succede, esatto, non ci sono problemi di parcheggio, questa cosa è stupenda. Io ragazzi, cioè veramente, sono ormai cos'è, un anno e mezzo che sto qui, il mio cortisolo mattutino è passato da 1000 a 0 nello spazio appunto di subito, appena abbiamo iniziato a venire a trasmettere qua, e adesso è giusto ogni tanto, secondo me, rendere omaggio. Voi direte sì, però cioè, parlaci anche delle macchine, parlaci no, delle offerte che ci sono in concessionario. Questo io vi consiglio di venire a vederlo qui di persona e parlare con i ragazzi che appunto sono bravissimi, molto più di quanto potrei essere io nel raccontarvi cose che conosco solo parzialmente. Quindi mi limito alla parte più logistica, quella appunto che ha avuto l'impatto migliore sul mio livello quotidiano di costerolo, come si chiama, cortisolo. Colesterolo è un'altra cosa, quello purtroppo diciamo non incide, non c'è nulla che possa fare. C'è Armin Van Buuren su Top Italia Radio alle 9:20, lo ascoltiamo con Forever.

Ovviamente tutto parte da Infinity, disco che ha ispirato una miriade di cover, mix, cose varie. Mix, che termine è mix? Cioè, non esiste, ma non importa, assolutamente non importa nulla. Importano molto di più le notizie di cui parlano i giornali. Allora, posso dire una cosa? Veramente, non ci meritiamo tutte le cose che, insomma, faticosamente le amministrazioni comunali e regionali ci danno e ci mettono a disposizione, che poi ce le mettiamo noi a disposizione con le nostre tasse, non è che nessuno ci regala nulla, per carità. Però davvero, ho letto degli atti vandalici, gli ennesimi atti vandalici alla palestra di arrampicata dell'area verde di Gressano. Ho visto anche i video, cioè qualcuno è andato lì con dei coltelli, non lo so, e ha praticamente distrutto i materassini sui quali ti lanci una volta che hai finito di fare la tua arrampicatina e ti butti giù. Cioè, io veramente mi chiedo, ma scusami, ma ti danno una struttura che è stupenda, secondo me meravigliosa, che è utilizzata, che molte persone vedo che la utilizzano chiaramente per provare i primi tiri, no, di arrampicata, così, e tu, non so chiunque sia stato, veramente sei un deficiente totale, prende addirittura, va lì con un coltello e scientemente si mette a fare un atto vandalico. Cioè, un conto è se lo fai, sai, involontariamente, non so, rompi qualcosa, un altro paio di maniche. Qua proprio sono andati lì, hanno fatto dei tagli, cioè, veramente una tristezza unica. Poi sullo sport già abbiamo, secondo me, poche strutture pubbliche rispetto a quante potremmo averne, e davvero, se quelle poche che ci sono ci mettiamo pure a vandalizzarle, siamo proprio idioti completi, cioè non so come altro dirla, insomma, in maniera un po', sì, no, ma non c'è, no. Mi pare assoluto buonsenso. Parlando di cose ancora più serie, c'è anche il tema incendi, perché c'è un pericolo incendi ormai ovunque in regione, motivo per cui si è passati a un decreto di divieto di accensione fuochi, non più solo a quei 31 comuni che l'avevano emesso qualche giorno fa, ma a tutta la Valle d'Aosta. Così non abbiamo più dubbi, non ci sono più da capire qual è il comune, quale non è, che ha il divieto, tutti, cioè proprio non ce n'è uno che non ce l'abbia più, perché il pericolo incendi evidentemente è molto diffuso. Ma voglio dire, basta fare 2+2, non piove da non so quanto, terreno secco, vento, caldo, cioè penso che sia abbastanza, dovrebbe essere un po' buonsenso evitare di rischiare di fare danni devastanti come potrebbe succedere con una scintilla.

0: E poi ci sono tutte le notizie che riguardano la politica, per il caso di dirlo, valdostana, perché il tribunale ha sentenziato che 5 ex consiglieri del PCP, Partito Civico Progressista, dovranno pagare a Rete Civica 180.000 euro per i mancati versamenti di una quota delle indennità durante la scorsa legislatura. Era successa, che vi ricordate, una scissione a sinistra, aggiungo tanto per cambiare, e quindi si erano creati da un gruppo due gruppi, no, in consiglio, e motivo per cui adesso il tribunale ha condannato queste 5 persone, adesso vi diciamo anche chi sono, a pagare una serie di soldi a testa. Per esempio Alberto Bertin e Jean-Pierre Guichard, il primo non più in consiglio, il secondo sì, dovranno versare oltre 40.000 euro, 30.000 euro per Antonio Malacrinò, anche lui non più in consiglio, e Andrea Padovani idem, 25.000 euro per Paolo Cretier, anche lui non più nei banchi del consiglio. Questa la sentenza della giudice Giulia De Luca, che ha anche condannato i 5 al pagamento delle spese di giudizio.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Super Trailers.
6: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: adesso intanto chiamano. Chiamano in onda. Gente che ancora non ha capito che sono in radio al mattino, ma non importa, sentiamo un dito nella piaga, vai intanto.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: cos'è?
1: Bene, speriamo che i fastidi non saranno ripetuti in questo weekend, in particolare domenica, quando ci sarà il controesodo, chiamiamolo così, il rientro a casa dei turisti, perché insomma sono attese ancora delle code, soprattutto nella zona interessata da cantieri in Bassa Valle. Anche questa settimana saranno messe in campo le misure straordinarie per la viabilità, ovvero doppio senso ad andare in giù e ad tornare in su. Ad andare in giù potrai usare solo la statale, a tornare in su solo la strada, diciamo quella laterale, che dovrebbe essere una regionale. Interessante, perché la Protezione Civile ha spiegato cosa è successo domenica scorsa con i navigatori satellitari, perché qualcuno è finito proprio totalmente fuori strada, guidato da in particolare un'applicazione che si chiama Waze, che molti utilizzano, diciamolo, anche la Rai vedo che la cita, e che a quanto dice la Protezione Civile non aveva accolto le informazioni sui divieti di transito, non riconoscendo insomma questa notizia, immagino proprio la piattaforma, come fonte istituzionale. Martedì alla fine ha ottenuto l'upgrade di ente autorevole. Ah, ok, quindi insomma il problema era, cioè, era il contrario? Sono state accettate dalla piattaforma Waze, che dialoga con Google Maps. Ok. La Protezione Civile è stata trattata alla stregua di un cittadino qualunque che invia un feedback di cui si alimenta la piattaforma. Ok, se avete già usato Waze, funziona così: ti chiede se ci sono cantieri di segnalarli, se ci sono blocchi, così, e quindi tu da cittadino puoi mandare le tue segnalazioni, che valgono quello che valgono, no? Ognuno insomma conta una minima parte. Chiaro che se è la Protezione Civile a farti la segnalazione, dovrebbe essere un po' diversa come fonte, no? Rispetto al singolo utente. Invece loro hanno trattato la Protezione Civile, immagino per una svista, esattamente come se fosse un cittadino. Da quello che abbiamo capito, questa settimana non ci saranno almeno questi problemi, perché insomma si sono allineati e hanno riconosciuto l'autorevolezza della fonte, quindi speriamo, incrociamo le dita.

0: Ferri, questa era Smile. Salutiamo anche Giuliana, Piero e quelli che scrivono in generale al 349-722-5831. Piero, ti mandiamo un grande abbraccio. Ieri è mancata la sua sorella Lauretta, quindi assolutamente come Top Italia Radio ti mandiamo tutto il nostro affetto, sebbene solo a distanza, insomma, via etere radiofonica. Speriamo possa arrivare in qualche modo. Sentiamo gli spot.
1: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
2: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
1: E per i piatti e il detersivo?
2: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta.
1: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.

accennavamo agli incendi poco fa, hanno il loro bel da fare anche sul versante piemontese, soprattutto in Valle Suana, nel Parco del Gran Paradiso, dove insomma l'incendio è ormai acceso da più di 5 giorni, si combatte col fuoco, come scrive Quotidiano del Canavese, ci sono elicotteri, Canadair, insomma, però è davvero complicato spegnere questo fuoco che si è sviluppato per fortuna lontano da centri abitati e da abitazioni. Ovviamente questo rende anche il tutto un po' più difficile, immagino, no, per i vigili, che devono arrivare solo non attraverso le strade ma a piedi oppure con mezzi aerei come appunto i Canadair e gli elicotteri, però questo è ancora un momento davvero di grande difficoltà, per cui insomma ancora non si è riusciti a contenere questo rogo che interessa un'area intorno a quota 2000 metri tutta nel parco. Resta per questo motivo ovviamente vietata la salita oltre alcuni punti, cioè Borgata Andorina per chi è pratico, e anche il sentiero Andorina Nivolastro, proprio a causa ovviamente delle operazioni di spegnimento che speriamo possano andare il più in fretta possibile. Siamo a 6 giorni con oggi.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: proposito di proposte politiche, ne è arrivata una di cui un po' tutti i giornali stanno parlando, da parte di AVS, che riguarda CVA. Sono tutti acronimi, mi rendo conto, così. AVS è un partito che sta per Alleanza Verdi Sinistra, che siede in consiglio regionale, ovviamente, appunto, come suggerisce il nome, sta un po' a sinistra ed è all'opposizione. CVA è ovviamente la compagnia valdostana delle acque. Cosa propone AVS? Propone, in vista dell'assegnazione delle concessioni, di trasformare CVA in una società in house, cioè di fatto un'azienda di proprietà pubblica che di solito, insomma, viene usata per gestire dei servizi sul territorio, cosa che al momento CVA non è, e se dovesse diventarlo, questo permetterebbe di poter affidare direttamente a questa eventuale CVA versione in house le concessioni senza ricorrere a gare. Quindi l'idea di AVS è questa, di non far entrare dei privati e di fare in modo che CVA possa diventare una società, diciamo così, pubblica sostanzialmente, no? Cosa che, insomma, per certi versi in qualche modo adesso potrebbe essere per qualcuno, ma tecnicamente non è così. Sappiamo che CVA appunto si è espansa negli ultimi anni, è andata come player sul mercato direi nazionale ma anche europeo, e insomma AVS ha una visione un po' diversa e vorrebbe appunto che invece CVA fosse impegnata nella transizione, adesso vi leggo proprio anche questa, la nota, insomma, no? La transizione energetica dei valdostani in tutti i settori, quindi dovrebbe operare in questo per la comunità e portare all'autonomia energetica della regione. Negli ultimi anni invece, scrive ancora AVS, CVA ha puntato all'esterno, a stare sul mercato, a diventare leader nazionale nella produzione di energia rinnovabile. Noi non siamo d'accordo.
1: Sono le 10 e un minuto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Andiamo in Spagna in apertura. È ancora provvisorio il drammatico bilancio di 12 vittime e almeno 7 feriti, con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Secondo la giunta dell'Andalusia, gran parte delle vittime è stata trovata senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria nei pressi di Bedar, dove avrebbe cercato una via di fuga dalle fiamme.
1: Ci spostiamo in Medio Oriente, dove il traffico marittimo nello stretto di Hormuz è ormai completamente paralizzato. Il blocco segue una serie di pesanti raid aerei incrociati tra le forze degli Stati Uniti e quelle iraniane. A Teheran si sono appena conclusi i funerali solenni dell'ayatollah Ali Khamenei, mentre l'intelligence israeliana ha condiviso con Washington nuovi rapporti che indicano piani specifici della Repubblica Islamica volti a colpire Donald Trump.
2: Ora in Italia, notte di sangue a Loreto, in provincia di Ancona, teatro dell'ennesimo femminicidio. Una donna è stata trovata priva di vita all'interno della sua casa, uccisa da numerosi fendenti. I carabinieri hanno bloccato e arrestato l'ex compagno della vittima a poca distanza dal luogo del delitto mentre tentava la fuga. L'uomo si trova ora in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato.
1: Ripresa regolarmente nella notte la circolazione sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella, chiuse per qualche giorno per il cantiere sul ponte di ferro. La vecchia struttura è stata tagliata in tre parti e rimossa con una gru. Demolite anche le spalle del vecchio ponte. Prossima tappa, la posa del nuovo. Circolazione rimodulata durante il cantiere e traffico ridotto anche per gli inviti di regione e comuni al telelavoro.
2: Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria, senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. A Brescia, denunciato un 63enne cardiologo. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Al medico, oltre al reato di lesioni colpose, è stata contestata anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro.
1: In chiusura lo sport, grande attesa a Londra per le semifinali maschili di Wimbledon. Sul campo centrale Jannik Sinner scenderà in campo nel secondo match di giornata contro il rivale di sempre, Novak Djokovic. Scenderanno in campo non prima delle 17.30. A precederli ci saranno Zverev e Ferri dalle 14.30. Per il calcio questa sera negli Stati Uniti si gioca il secondo quarto di finale dei mondiali tra Spagna e Belgio. Ieri la Francia ha battuto 2-0 il Marocco e aspetta la vincente di questa sera.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Nel corso della storia, ogni democrazia ha dovuto affrontare una tensione permanente, quella fra la ricerca della verità e la ricerca del consenso. Michel Foucault, nelle sue ultime lezioni dedicate alla democrazia ateniese, descrive con straordinaria lucidità una figura che continua a essere attuale anche nel nostro tempo, il Kollax, il lusingatore. Non necessariamente un bugiardo, più spesso una persona che seleziona accuratamente ciò che dire, quali aspetti evidenziare e quali omettere, con l'obiettivo di ottenere approvazione, consenso e favore. Il lusingatore conosce bene il proprio pubblico, non parla per cercare la verità, ma per produrre una reazione. Costruisce il discorso più efficace e non quello più sincero, dice ciò che gli altri desiderano ascoltare. A questo comportamento Foucault contrappone la paresia, il coraggio di dire tutto, il parlare franco, la scelta di esprimere una verità anche quando può risultare scomoda, impopolare o persino dannosa per chi la pronuncia. Nell'Atene del V secolo, infatti, la paresia non era considerata una virtù privata, era una virtù civica. La democrazia si fondava su tre pilastri: l'isegoria, l'uguale diritto di parola, l'isonomia, l'uguaglianza davanti alla legge, e la paresia, cioè il diritto dovere di dire il vero nella vita pubblica. Una comunità politica può sopravvivere senza unanimità, ma non senza verità. Può convivere con il conflitto, ma non con la sistematica rinuncia alla sincerità. Per questo Socrate, Platone, Aristotele, Euripide consideravano il rapporto fra verità e potere uno dei temi centrali della vita pubblica. Il buon cittadino non era colui che seguiva la corrente, era colui che, quando necessario, aveva il coraggio di opporsi ad essa. Anche Norberto Bobbio, molti secoli dopo, avrebbe richiamato questo stesso principio. Il compito del cittadino consapevole e dell'intellettuale non consiste nel coltivare ambiguità, ma nel fare chiarezza. Il dubbio è un dovere, ma una volta sciolto il dubbio, arriva il momento della responsabilità, e la responsabilità richiede parole chiare. Viviamo in una stagione in cui la comunicazione pubblica sembra sempre più orientata alla costruzione del consenso immediato. I social amplificano le emozioni, la politica rincorre il gradimento istantaneo, il dibattito pubblico premia spesso chi rassicura invece di chi si interroga. Non si governa una società dicendo soltanto ciò che piace, non si costruisce il futuro evitando sistematicamente le verità difficili, non si rafforzano le istituzioni alimentando illusioni. La politica, io a questo spero di essermi sempre attenuto, non consiste nel seguire passivamente gli umori del momento, consiste nel lavorare per una comunità attraverso la consapevolezza, anche quando bisogna assumersi responsabilità personali e politiche. Per questo la paresia.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

Allora, uno studio che secondo me dice solo una cosa ovvia, cioè una cosa di cui abbiamo parlato più volte anche con Licia Coppo, pedagogista, che dovrei invitare, adesso la contatteremo, e certifica che dare uno smartphone in mano prima dei 13 anni è rischioso. E ci sono stati degli esperti che si sono riuniti intorno a questo studio pubblicato sul Journal of the Human Development and Capabilities, che mette in evidenza i potenziali rischi ed effetti negativi che ha lo smartphone sugli under 13. Lo studio peraltro non ha avuto un campione piccolissimo, 100.000 giovani, scoprendo con questo che chi aveva avuto il primo cellulare da bambino tendeva ad avere una salute mentale più fragile da grande. È una roba allarmantissima, molti purtroppo scambiano un po' il telefono per babysitter, quindi c'è questa cosa qui. Vediamo tra poco come ha proceduto lo studio nel suo sviluppo, nelle sue evidenze e soprattutto quali sono poi questi rischi, in cosa si concretizzano.

0: never have so many done so much for so few. Good night.
1: Eh sì, viene confermato dalla scienza, quindi, che usare uno smartphone prima dei 13 anni può aumentare i rischi legati alla salute mentale. In particolare si parla di bassa autostima, difficoltà nel regolare le emozioni, pensieri negativi e anche una certa disconnessione dalla realtà nei casi più limite. Le conseguenze sembrano colpire in modo diverso ragazze e ragazzi. Le prime sembrano essere più colpiti, mentre i secondi un po' più stabili, un po' meno, diciamo, bersagliati forse anche da tutti i messaggi, insomma, che ci sono. L'idea di corpo, tutto quello che esiste sui social network che conosciamo molto molto bene. Quindi gli esperti, dopo aver delineato questi tratti, hanno fatto anche un appello ai genitori, cioè di adottare un approccio precauzionale. Per farla breve, non dategli di mano prima almeno dei 13 anni. Questo è quello che dico.

Live Daniele Carpegiò. Allora, notizie sportive, giusto anche darle ogni tanto, no? Perché ci sono notizie sportive anche sul territorio valdostano, in questo caso di eccellenze valdostane. Insomma, dobbiamo fare un applauso a Etienne Grimaud, che è riuscito a ottenere l'oro europeo Under 23. Stiamo parlando di ciclismo, stiamo parlando di inseguimento come disciplina, per essere ancora più precisi. Bravissimo, bravo. Tutto questo mentre insomma, a quanto pare, insomma, i pericoli che qualcuno aveva paventato per la partita di ieri sera dei mondiali, parliamo di calcio, Francia-Marocco, non si sono realizzati, perché insomma Parigi, che nelle ultime volte sulle vittorie del Paris Saint-Germain e della Francia era stata piuttosto movimentata e turbolenta, in questo caso non ha avuto nessun tipo di problema, tant'è vero che Macron ha detto siamo fieri della Francia, cioè hanno festeggiato il fatto che si sia riusciti a festeggiare, perdonate il gioco di parole, senza scontri. Questo è un po' lo stato delle cose, già un po' fa capire, no? Cioè il fatto che si esulti per una cosa che dovrebbe essere normalissima.

0: chiamava Chasing You questo disco, non so invece come si chiamerà il disco che ascoltiamo nel Music Box, sono totalmente all'oscuro, lo scopro insieme a voi dopo le news locali.
1: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
2: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
1: E per i piatti e il detersivo?
2: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
1: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
3: L'OIPA ha scritto a Papa Leone XIV chiedendo un intervento contro il DDL Sparatutto, atteso alla Camera e ritenuto pericoloso per fauna ed ecosistemi. L'associazione denuncia un passo indietro nella tutela del creato e, insieme a 56 sigle ambientaliste, chiede che il testo venga esaminato anche dalla Commissione Ambiente. L'OIPA auspica un ripensamento su una riforma che, a suo avviso, minaccia animali, ambiente e sicurezza pubblica.
4: Aosta riorganizza gli spazi dei mercati del martedì e del giovedì per migliorarne ordine, accessibilità e attrattività. La Giunta ha approvato la nuova distribuzione dei posteggi, valorizzando le aree inutilizzate e garantendo criteri trasparenti di assegnazione. L'intervento, condiviso con le associazioni di categoria, punta a rendere i mercati più funzionali, recuperando anche parcheggi e introducendo nuove colonnine elettriche per gli ambulanti.
3: Patrick Vesan, docente dell'Università della Valle d'Aosta, è tra i formatori del progetto Africa della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, iniziativa del Piano Mattei che punta a rafforzare le competenze di oltre 1.300 dirigenti pubblici di Costa d'Avorio, Etiopia, Kenya e Tunisia. Il professore cura il modulo dedicato all'analisi delle politiche pubbliche e alla capacità amministrativa, con attività in presenza nei paesi partner e una fase finale alla Reggia di Caserta. Un percorso operativo che parte da problemi reali di governance e attuazione, pensato per sostenere l'evoluzione delle amministrazioni africane.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

Alla fine c'era Pink dentro il music box che ci ha fatto tornare ai primi anni 2000. Adesso invece più o meno torniamo alla contemporaneità, 2024, Ariete.

Notizie del luogo, diciamo Valdostane, ce ne sono alcune ancora interessanti, tipo, abbiamo la papilia giapponica, dobbiamo parlare ancora di questo insetto che continua a creare dei problemi, sono state posizionate 188 trappole, Attract and Kill, si chiamano così, per fermare questa papilia giapponica, trappole che attirano i maschi e le femmine in modi un po' diversi, anche interessante da capire come funzionano, no? Queste cose, che quindi sono state installate ovviamente direttamente dai funzionari e competenti delle istituzioni, adesso non so bene chi se ne sia occupato, adesso aspetta che cerchiamo e vediamo un po' se abbiamo, dovrebbe essere il servizio fitosanitario regionale, ok? Che quindi insomma cerca di fare in modo di insomma liberarsi di questo piccolo insettino che sta creando grandi problemi soprattutto in Bassa Valle e soprattutto alle viticolture. E poi insomma sulle notizie locali si parla per esempio molto, aspetta che ce l'avevo qua, aspetta che l'ho persa, passiamo in tema zoologico, ha spiccato il volo un giovane gepetto che era nato lo scorso mese di febbraio nel nido della Val Nontei, è stato ribattezzato dai guardaparco Zazou, sarà una parola in patois, non lo so, questo è un mistero, magari qualche ascoltatore ce lo può dire. Insomma, sono sempre momenti importanti perché sappiamo che questo uccello è stato insomma per anni non è esistito sostanzialmente sul territorio valdostano ed è stato reintrodotto negli ultimi anni, quindi ogni volta che ne nasce uno e che soprattutto va a compimento tutta la fase iniziale, poi il volo insomma è chiaramente una buona notizia per la biodiversità. Va bene, direi che a livello valdostano abbiamo setacciato ampiamente un po' tutte le notizie. Beh, possiamo anche aggiungere che ci saranno tra gli ospiti della settimana del Cervino, manifestazione promossa dal comune di Val Tournanche, alcuni nomi importanti.

0: 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
0: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Stars. C'è anche un piccolissimo passo avanti, una novità sulla torre delle telecomunicazioni che si vorrebbe costruire, pare, ad Arpuy, in frazione di Aosta, e contro la costruzione della quale si è insomma creato un comitato di cittadini, di residenti che si sono detti, non dico contrari, ma insomma che almeno chiedono di essere coinvolti, ecco, nelle decisioni di questo tipo che impattano sul territorio. Leggo che il sindaco di Aosta, Raffaele Rocco, ieri ha parlato e ha detto che in realtà non è stata presa nessuna decisione, che il procedimento autorizzativo è ancora in corso e che le affermazioni scritte negli articoli, in un articolo dedicato al progetto della torre, danno un'immagine dell'amministrazione che non corrisponde ai fatti, perché dice: non abbiamo mai rifiutato il confronto con i cittadini. Al contrario, proprio nei giorni scorsi c'è stato un incontro con i residenti della frazione, un momento di ascolto durante il quale ci si è potuti confrontare. In quella sede abbiamo chiarito con assoluta trasparenza che l'autorizzazione è ancora in corso, non c'è nessuna decisione definitiva già assunta dal comune, né la volontà di

0: lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: C'era Marrakesh, c'era un disco che si chiama Lei, quando mancano 7 minuti alle 11, quindi alle notizie. Insomma, a proposito di notizie, abbiamo detto di Arpuy, che era una delle novità che si attendevano, anche se devo dire, insomma, il sindaco di Aosta ha semplicemente detto non abbiamo ancora deciso nulla. E poi, così, per postilla lo sport, ci sono varie squadre che hanno scelto la Valle d'Aosta, squadre di calcio, per il proprio ritiro. Abbiamo letto del Pisa, anche le women della Juve, cioè la Juventus femminile, sarà in ritiro a Valle d'Aosta, dove dal 14 al 19 luglio starà appunto in ritiro e affronterà anche un test con il Servetto, quindi insomma un'altra squadra di prestigio sul territorio valdostano.

0: Sono le 11 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura la cronaca, l'uomo che ha ucciso l'ex compagna a Loreto ha confessato il delitto. Il 39enne è arrivato in caserma con i vestiti insanguinati e ha confessato l'omicidio. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato il corpo senza vita della donna, Luigia Fortunato, supino in corridoio, che presentava i segni di tante coltellate. Giovedì sera i due, secondo le prime informazioni, avrebbero litigato per vari motivi, tra cui la gestione del figlio, che non era in casa in quel momento.
2: Andiamo all'estero. In Spagna almeno 11 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, ma il totale tra morti e dispersi in tutta l'Andalusia devastata dagli incendi è di 19. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Attualmente circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.
3: Ora in Francia, un adolescente di 17 anni è morto a Aulnoye-Aymeries, nel nord del paese, dopo essere caduto da un camion durante i festeggiamenti della vittoria della Francia sul Marocco nella partita del mondiale di calcio. Lo riferiscono i media francesi. Il giovane era montato sul retro di un camion che si trovava nel traffico durante un corteo nel centro della città.
2: Torniamo in Italia. Paura ieri sera ad Arrone, piccolo centro della Valnerina, dove nell'area degli impianti sportivi una bimba di 4 anni è stata aggredita da quello che per il sindaco era un lupo, che è spuntato dal parcheggio. L'avrebbe raggiunta mentre stava giocando vicino ad un albero e morsa alle spalle. Ha dentato la maglietta per poi, riferiscono i testimoni, trascinarla per qualche metro. La possibile presenza di un lupo nella zona dove è avvenuta l'aggressione era già stata segnalata alcuni giorni fa dopo alcuni avvistamenti, in un caso anche filmato.
3: Economia. Emirates Telecommunications ha ceduto la sua intera quota del 16% in Vodafone all'imprenditore francese Xavier Niel, il fondatore del gruppo delle telecomunicazioni Iliad e principale azionista di Le Monde. La partecipazione è stata valutata in 6 miliardi di dollari, con un premio del 15% rispetto all'ultimo prezzo delle azioni Vodafone, e sarà rilevata da una società veicolo chiamata Vega, detenuta dalla famiglia dell'imprenditore.
2: Chiudiamo con i motori. MotoGP in pista al Sachsenring per le prove libere dalle 10.45. Occhi puntati su Marco Bezzecchi, non al meglio dopo la brutta caduta di Assen, e su Pedro Acosta, reduce dall'operazione al polso per risolvere la sindrome del tunnel carpale. Ancora assenti gli infortunati Aldeguer e Zarco. Nel pomeriggio dalle 15 appuntamento con le prequalifiche per decidere i primi 10 al Q2 di sabato.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Alle 11:07 minuti in diretta su Top Italia Radio abbiamo sentito Alex Wise. Allora vi dico solo che adesso non voglio terrorizzarvi, ma il meteo ci dice che è arrivata ufficialmente la terza ondata di calore. È iniziata ieri per essere precisi e dovrebbe durare fino al 20 luglio, quindi sono 10 giorni. Questa è un po' la previsione un po' di tutti, diciamo così, meteorologi europei. Ricordiamo che questa è un'ondata che riguarda sostanzialmente Italia, Francia, Spagna, parzialmente il Portogallo e diciamo tutto il resto dei territori non così tanto, una parte della Germania, una parte della Svizzera, insomma, questo è un po' la bolla, perché sennò uno ha l'impressione che tutto il mondo sia così. Ho amici che sono in Romania, per esempio, in questo momento, e mi dicono che stanno molto bene. Per esempio, non enorme la Romania, ma nella parte, diciamo, più vicina a noi stanno tutto sommato molto molto bene. Questo va bene, questo è solo per dire. Dopodiché stiamo parlando comunque di una crisi climatica, come ricorda anche per esempio il climatologo Giulio Betti, che dice questa massa di aria calda fa fatica a spostarsi ed attenuarsi, perché più l'atmosfera è calda più è debole la controparte fredda, cioè diciamo una sorta di spirale. Giustamente poi Michele ci scrive: io mi sono perso quando è finita la prima ondata. Sì, esatto, questo devo dire, cioè anzi la seconda ondata, certo, perché questa è la terza, giusto? Non lo so, francamente io non ho visto questa soluzione di continuità, quindi non lo so, sono con te in questo. Ascolterei Paolo Kessisoglu, che oltre a fare il comico ogni tanto fa anche il cantante, con questa Paura di me.
1: Prima regola, non si sta a letto di pomeriggio. Non posso chiederti con cosa hai fatto quei tatuaggi. È vero che io sono più grande di te,

cosa c'è nei tuoi silenzi e capire cosa ti passa per la testa quando fai un sorriso solo per tenermi fuori.

0: Allora, parliamo anche di una delle proposte più interessanti di cui in tanti stanno parlando in queste ore, che è stata di fatto assemblata tra i vari dall'economista Carlo Cottarelli, ma non solo. È un disegno di legge vero e proprio che, insomma, si propone di cambiare un qualche cosa. Al momento, ripeto, è solo una proposta, non è in Parlamento in nessun modo. Insomma, l'idea qual è? L'idea è che i partiti, sentite, questa sarebbe la svolta veramente di tutto, i partiti in campagna elettorale dovrebbero essere per legge, secondo questa proposta, obbligati a spiegare quanto costerebbero e dove prenderebbero i soldi per le loro proposte elettorali. Che ne so, c'è il partito X che dice: vogliamo mettere 1.000 euro in più in busta paga a tutti. Bene, deve anche dire, con una sorta di asterisco, questa cosa costerebbe X miliardi e li prenderemo da qui, che ne so, facendo debito, tagliando su, fate voi, sulla sanità, tagliando sugli armamenti. Quindi ogni partito, per ogni promessa, dovrebbe scrivere esattamente quanto spendere. Allora, diciamo subito una cosa. Pensate, nel 2022 le promesse dei partiti, se davvero si fossero realizzate, sarebbero costate 336 miliardi di euro, che è una roba assolutamente fuori misura. Insomma, chiunque capisca di bilancio statale sa quanto costa, quanto si spende per una finanziaria, sa che è una roba totalmente folle. Nel 2018 ancora di più, eravamo a 448 miliardi, cioè una cosa veramente, veramente folle. Questo ovviamente sommando i vari partiti, quindi insomma, non tutti andrebbero comunque a realizzarsi, non tutti sarebbero andati al governo contemporaneamente, però insomma, fate voi i conti, verrebbe comunque tanto. C'è in corso, credo, una raccolta firme adesso, no, per questa cosa, e si cerca di portare poi questo testo insomma oltre, perché in realtà è già stato proposto in Senato, in Parlamento e in Senato, la Camera dei Deputati in Senato, ed è però fermo appunto in Senato dal 2023, mai discusso, motivo per cui è partita questa raccolta firme. In realtà è stata promossa dalla Fondazione Luigi Einaudi per chiedere finalmente l'esame in Parlamento. Vediamo se insomma faranno mai questa cosa, oppure se arriveremo alle prossime elezioni, come credo, senza questi asterischi, queste postille, che renderebbero tutto molto più realistico, molto più divertente anche dopo, no? Per vedere quante di queste promesse sarebbero in grado di realizzare, insomma, e con quali soldi soprattutto.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: L'estate a volte è solo questo, un cielo che ti accompagna senza chiedere nulla. Il cielo si sveglia sereno, come se avesse dormito bene. La luce è morbida, uniforme e accompagna una giornata tranquilla. Estate piena, ma gentile. Sole, quiete, respiro. La mattina si presenta serena, con una luce che accarezza più che illuminare.

parliamo un po' di tecnologia. Faccio finta di essere esperto. Facciamo questo momento così un po' trash anche per certi versi, per chi ci ascoltasse fosse davvero esperto di questa materia. Parliamo ovviamente, se si parla di tecnologia, di innovazione, di intelligenza artificiale, in particolare di un sito che si chiama Character AI, che è un sito, come suggerisce il nome, che permette, non so se dire permetteva perché ha subito una multa piuttosto importante dal garante della privacy, di crearsi come dire delle conversazioni con dei personaggi virtuali fittizi. Cioè c'erano, che ne so, le varie tipologie: potevi parlare con personaggi famosi, con figure della società, insomma potevi crearti un po' il tuo avatar col quale conversare, no? Bene, il garante appunto ha fatto una multa di 158.000 euro, perché secondo loro, insomma, ci sono state delle criticità nella tutela dei minori, quindi diverse violazioni della disciplina di protezione dei dati, garanzie a tutela dei minori e anche nelle procedure di verifiche dell'età, nonché insomma, un ritardo nell'allinearsi al nuovo codice normativo dell'Unione Europea, che è il DPI famoso, insomma, l'impatto sulla valutazione, predisposizione della valutazione di impatto protezione dei dati, una roba un po' lunga e articolata. Quindi questa è un po' l'idea. Entro 120 giorni dovranno insomma mettersi in regola, pagare la multa. Vediamo se lo faranno oppure no. E poi invece su questo tema, sempre tutela dei minori, in qualche modo il Parlamento Europeo ha anche approvato la proroga del cosiddetto chat control, che permetterà alle piattaforme online di controllare le chat private per scoprire eventuale materiale soprattutto pedopornografico. Si parla di questo, insomma, una delle cose più odiose e insopportabili in assoluto, motivo per cui si va fino ad aprile 2028 con questa sorta di deroga sul così, controllo di cose che dovrebbero rimanere appunto private, che invece in questi casi potranno essere forzate nella loro privacy, ovviamente per un fine di giustizia superiore, un fine di tutela soprattutto dei minori, che è sacrosante, arriva anche prima forse del tema della protezione dei dati. Andiamo con l'analisi adesso.

0: Annalisa, sinceramente, da Sanremo di 2 anni fa, sai che inizio a pensare che parlare di Sanremo con mesi di anticipo, come hanno fatto alcuni quotidiani già a partire dal mese di aprile, credo, di quest'anno, tipo un anno prima, aiuti anche a scacciare un po' il caldo, la sensazione del caldo. Bene, allora diciamo che Annalisa ha detto di no a Sanremo 2027, quindi non ci sarà, questo almeno riporta il quotidiano Today, e che si inizia già a speculare, insomma, su alcuni nomi, su alcune possibilità, insomma, no, di reunion eventuale, i Maneskin, così, e di ritorni illustri sul festival. Però io, ragazzi, cioè, siamo il 10 di luglio, vedo che i quotidiani ne parlano di De Martino, dei super ospiti, no? Pensa quanto hype che c'è intorno a questa cosa, davvero impressionante. Poi c'è grande curiosità perché cambia tutto, insomma, quest'anno. Però ci ho detto, dopo questa grande lungimiranza, questo guardare al futuro, ora guardiamo un attimo al passato, e lo facciamo col Music Box, che ci riporta un po' indietro alla scoperta, alla riscoperta di un classico della musica.
1: Music Box. Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
2: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
1: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
2: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in film.

0: Fuck's up.
1: Eccola, eccola qua, non arrivava la base dell'almanacco. Allora, attenzione, siamo il 10 luglio. Oggi nasceva il chitarrista dei Cannibal Corpse, Eric Rutan. Nasceva anche invece nell'87, in questo caso Buck Meek, che è stato anche lui chitarrista dei Big Thief. Ed è oggi anche la data di nascita, nel 1942, di una leggenda della musica metal come Ronnie James Dio, che però ovviamente non compie gli anni, poiché è mancato nel 2010. Come compleanni sono questi. Poi come eventi storici oggi, per esempio nel 68 ai Nice viene negata la Royal Albert Hall a Londra per aver bruciato la bandiera americana. Penso c'è questo momento nel 68 di tensione. Nel 2012 oggi Slash ha una stella a Hollywood nella Walk of Fame al 6901 della Hollywood Boulevard di fronte all'Hard Rock Café. Insomma, c'è l'intitolazione ufficiale. Nell'85 oggi usciva per la Capitol Records la colonna sonora del film Mad Max Beyond Thunderdome, con pezzi suonati da Tina Turner, dalla Royal Philharmonic Orchestra, insomma davvero molto bello. Nel 2000 oggi usciva per la Parlophone il primo disco dei Coldplay, Parachutes, che diventerà disco di platino in 13 paesi del mondo.

sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco, giochi a tema, eri Medusa,

0: questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei. R-E-S-H.
1: Bene, lo sport è stato uno dei fil rouge di oggi. Adesso invece finalmente ci colleghiamo con la redazione che ci fa un po' il punto. E poi arriva il disco libero, quindi mandateci qualche

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Redazione sportiva è da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del mondiale. La Boston finisce 2-0 per i favoriti e solo una prestazione epica del portiere nordafricano Bonu blocca i transalpini per metà partita, prima della capitolazione nella ripresa. Mbappé sbaglia dal dischetto ma nella ripresa sblocca la gara prima di uscire per una botta alla caviglia. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps la vincente di Spagna-Belgio. Match in programma stasera alle 21. Il calciomercato Mario Hila è arrivato ieri a Milano e si prepara ad iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Sono molto felice di essere qui, ha detto il classe 2000. Il difensore spagnolo si trasferirà al Milan per 30 milioni, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni e 5 milioni di euro a stagione. Oggi le visite mediche con il club rossonero, poi l'ufficialità. Il mercato dell'Inter prende quota dopo l'annuncio di Provedel e la chiusura per Calaili. Serve rinforzare il pacchetto arretrato dopo le partenze di De Vrij e Acerbi. In arrivo un doppio colpo. Chalobah in pole su Alaba e Lukumi, poi un giovane. Il Napoli vuole rinforzare l'attacco e ha bloccato Ezequiel Ceballos del Boca Juniors. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti con gli agenti del giocatore per definire i dettagli contrattuali e ora il club azzurro dovrà cercare l'intesa con il club argentino. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza a dicembre 2026, ma ha deciso di non rinnovare e per questo il Boca l'ha messo fuori rosa. Ed ora il tennis, tempo di semifinali maschili a Wimbledon. Oggi tocca ai migliori quattro, con l'azione sul campo centrale, che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14.30 da Zverev e Ferri. Subito a seguire Jannik Sinner. Il campione in carica, per il secondo anno di fila qui all'All England Club, affronterà al penultimo atto del torneo Novak Djokovic. Per il serbo numero 7 del tabellone, si tratta della 15ª semifinale sui prati londinesi, 55ª a livello slam. Per l'azzurro invece la 10ª in assoluto nei major, la 3ª ai Champions. Definita ieri la finale femminile, per la prima volta nella storia sarà tutta ceca. Carolina Muchova contro Linda Noskova. La MotoGP mondiale al giro di boa, fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, 11° appuntamento della stagione 2026. Si parte oggi con le prove libere alle 10.45. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen, sia nella sprint sia nella gara della domenica, e superato da Martin in vetta alla classifica mondiale. Ciclismo oggi, la 7ª tappa del Tour de France dopo il tappone del Tourmalet. Arriva la giornata dedicata ai velocisti. Una tappa a tavola da biliardo risale la Francia nel sud-ovest, partendo da Jetemus, attraversando le terre di Guascogna, passando per Mont-de-Marsan per arrivare a Bordeaux. Partenza prevista dopo le 13.15, arrivo intorno alle 17.30. In maglia gialla c'è Pogacar, che ieri ha vinto la 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

ballottaggio del disco libero, due canzoni, la prima dei Green Day, andiamo agli albori con Basket Case. La seconda, genere totalmente diverso, anche mood, Tracy Chapman con Fast Car. You get a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Beh, bene, bene, come al solito scelta di campo, non solo scelta su una canzone, in questo caso la 1 è Basket Case dei Green Day, la seconda Fast Car di Tracy Chapman. Votate 349 722 5831, tra poco vediamo quale vince e la ascoltiamo.

prima volta che i Green Day perdono un ballottaggio, giuro. Adesso ha vinto Pescar, dobbiamo aprire un'indagine, credo, su questo voto, perché c'è qualcosa di strano. Però bella, ascoltiamo Tracy Chapman in chiusura, torniamo al 1988.

0: anche rilassante. Direi che con questo vi auguro un buon weekend. Ci risentiamo lunedì dalle 9 in poi. Ciao.
1: Sono le 12 e un minuto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico nello stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran contro la tregua ormai appesa a un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prime mosse, riferisce Axios.
1: Ci spostiamo in Spagna. Almeno 12 persone sono morte nel vasto incendio scoppiato nella zona di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, nel sud-est della Spagna. Lo hanno riferito le autorità provinciali nel pieno di un'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa meridionale. 6 persone sono rimaste ferite, circa 1000 residenti sono stati evacuati dalle loro case e circa 150 vigili del fuoco continuano a combattere le fiamme con il supporto di ulteriori squadre. I dispersi risultano 23.
2: Ora in Italia con la cronaca. Una donna, Luigia Fortunato, è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in un'abitazione a Loreto, nella provincia di Ancona. La vittima, una 33enne, è stata brutalmente uccisa a coltellate. Ad ammazzarla sarebbe stato il suo ex marito, che poco dopo è stato bloccato dai carabinieri ed ha confessato il delitto. Sami Kemayes, 38enne tunisino, era già noto alle forze dell'ordine. Era stato in carcere per reati legati a stupefacenti ed evasione.
1: Un 35enne è morto nella mattinata di oggi dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo d'arma da fuoco. È successo nel Sulcis, in Sardegna. L'uomo disoccupato era originario di Carboni e residente a Porto Scuso. I militari hanno avviato le indagini. Un sospettato, secondo quanto si apprende una persona con cui l'uomo avrebbe discusso, si troverebbe sotto interrogatorio in caserma.
2: Nel 2018 accusò un ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa di averla molestata durante un colloquio su una vertenza. A distanza di 8 anni, la donna, un ex hostess, ottiene finalmente giustizia. La Corte d'Appello di Milano, nel secondo grado B, ha condannato per violenza sessuale il 48enne a 1 anno e 2 mesi, dopo 2 gradi di giudizio in cui era stato assolto. Il processo, passato alle cronache come il caso dei 30 secondi, questa la durata della molestia e non considerata tale per il tempo breve, aveva scatenato non poche polemiche.
1: Tennis, ancora una volta Jannik Sinner contro Novak Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove a vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale e la gara comincerà intorno alle 17:30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri, in programma alle 14:30. È un orario particolare perché i due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club, che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Music Box.
1: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
2: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
1: E per i piatti e il detersivo?
2: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
1: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
3: Forum Acque torna a Torino il 14 luglio al Museo Regionale di Scienze Naturali, con una mattinata dedicata alla tutela delle acque e al turismo sostenibile. In programma i risultati dei campionamenti della Goletta dei Laghi, un aggiornamento sullo stato di salute delle acque piemontesi e un focus sulla Guida Blu, riferimento nazionale per le località più virtuose nella gestione ambientale e nell'accoglienza consapevole.
4: Via Brosciere La D'Aosta cambierà temporaneamente viabilità dal 2 luglio al 31 ottobre per i lavori di realizzazione di un vano ascensore al Civico 19. Previsti divieto di sosta con rimozione, restringimento della carreggiata con limite a 20 km orari e chiusura del marciapiede sud, con percorso pedonale deviato sul lato opposto.
3: Il Parco Nazionale Gran Paradiso celebra 20 anni di ricerca sulla biodiversità alpina con la rassegna Natura in Evoluzione, un programma estivo di incontri, laboratori, esperienze sul campo e spettacoli tra Valle d'Aosta e Piemonte. Ricercatori, divulgatori e artisti accompagneranno il pubblico alla scoperta di come si studiano e si proteggono ecosistemi, animali e piante, mostrando il lavoro dietro le quinte della conservazione. Un'occasione per comprendere il valore della biodiversità e il ruolo delle scienze nella tutela del territorio.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Super Trailers.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema

0: sono le 13 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È stato condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con due sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione, dopo il ricorso, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio.
2: Tragedia questa mattina a San Salvo Marina, dove un turista campano di 41 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L'uomo, padre di due figli, è morto nonostante i tentativi di soccorso del personale sanitario. Alla guida dell'auto c'era un uomo del posto, rimasto illeso ma sotto shock per quanto accaduto.
3: Sta bene, ma resta lo spavento. Così il sindaco di Arrone, nel Ternano, dove una bambina è stata attaccata da un lupo mentre con i genitori era nel parco pubblico della cittadina. Secondo il racconto dei testimoni, l'animale selvatico è spuntato dal parcheggio e ha addentato la maglietta della piccola, che stava giocando vicino ad un albero, e l'ha trascinata per qualche metro. Ora è in atto un piano per catturare il lupo. Le condizioni della bimba non sono allarmanti. Il lupo era stato avvistato varie volte, anche filmato e segnalato.
2: Momenti di paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni, un guasto al motore avrebbe mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione, e un passeggero sarebbe stato risucchiato verso l'esterno, salvato dalla moglie e dagli altri passeggeri.
3: Il 10 luglio del 1976 si verificava uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA a Seveso, in Brianza. Oggi, 50 anni dopo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tornato a Seveso per ricordare quanto successo. Alla cerimonia di commemorazione nella tenso struttura costruita appositamente all'interno del Bosco delle Querce, zona bonificata e trasformata in polmone verde, è stato accolto da una standing ovation.
2: MotoGP ancora un Aprilia Trackhouse davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Raul Fernandez miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del mondiale Martin e 19° Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Luca, dove sei?
1: Sto facendo incontrare il forno con il frigo.
0: In che senso? Cosa combini?
1: Sono alla CIDAC. Ho appena preso la base Pinsa Pinsami da 230 grammi a 1,99 euro. E per rinfrescarci, la birra non filtrata e Cnusa da 44 centilitri a soli 95 centesimi.
0: Quando il forno incontra il frigo, succede qualcosa di buono. Accendo subito il forno, ti aspetto.
1: Arrivo al volo. Prepara i bicchieri.
2: CIDAC.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Benessere. Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Nadia Sessa. L'avocado è un superfood o semplice moda? Pochi alimenti nella storia dell'alimentazione contemporanea hanno conquistato le tavole italiane con la stessa velocità. Del resto è un frutto millenario che ha attraversato la preistoria per arrivare fino ai giorni nostri. Prove fossili attestano la presenza dell'avocado sul pianeta da oltre 66 milioni di anni, molto prima che comparisse l'Homo sapiens. Gli aztechi lo chiamavano aguacatl, un termine legato ai concetti di forza e fertilità, e lo consideravano un alimento sacro capace di donare vigore ai guerrieri prima delle battaglie. Non era considerato semplicemente cibo, ma una medicina, un simbolo e quasi un rito. Oggi l'avocado è diventato un fenomeno globale. Dal punto di vista botanico viene classificato addirittura come una bacca, proprio come uva e mirtilli. A differenza di molti altri frutti, contiene pochi zuccheri e una quota importante di grassi monoinsaturi, gli stessi presenti anche nell'olio extravergine d'oliva. L'avocado viene spesso inserito nelle diete equilibrate per il suo profilo nutrizionale. È una fonte di grassi monoinsaturi, fibre e potassio e contiene vitamine liposolubili come vitamina E e vitamina K. Il contenuto di potassio è superiore a quello della banana, mentre la presenza di grassi buoni lo rende particolarmente versatile in cucina. Un'altra caratteristica interessante riguarda la combinazione con altri vegetali. I grassi dell'avocado aiutano infatti l'organismo ad assorbire meglio alcune vitamine liposolubili presenti in altri alimenti come pomodori e carote. Proprio per la sua presenza di grassi è però un alimento calorico. Un avocado intero, di medie dimensioni, apporta tra le 300 e le 320 calorie, di cui la maggior parte proviene dai grassi. Scegliere l'avocado perfetto non è semplice. Si parte dal colore. Per la varietà Hass, la più diffusa in Italia, la buccia matura dovrebbe essere scura, quasi nera. Altre varietà invece restano verdi anche a piena maturazione. Per aiutarci nella scelta possiamo fare il test del palmo. Tenendo delicatamente il frutto nel palmo della mano si applica una lieve pressione. Se cede leggermente, senza mollare del tutto, è pronto. Se è duro come una pietra, bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Oppure possiamo provare con il test del picciolo. Rimuoviamo il piccolo cappuccio all'estremità. Se viene via facilmente, rivelando un colore verde o giallastro, l'avocado è perfetto. Se è difficile da rimuovere, è acerbo. Per farlo maturare velocemente, possiamo posizionarlo in un sacchetto di carta, all'interno del quale possiamo aggiungere delle mele, che accelereranno ulteriormente la maturazione. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di T. Colin Campbell. Se volete la vitamina C o il beta carotene, non ricorrete al flacone nell'armadietto dei medicinali, ma al cestino della frutta o alla verdura verde in foglia.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo i tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC, CIDAC.
2: Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Francia è la prima semifinalista del mondiale. Come nella semifinale di Qatar 2022, il Marocco si arrende alla corazzata francese. Stavolta piegato da due capolavori nel giro di 6 minuti a inizio ripresa. Il destro a giro di Mbappé, il rasoterra chirurgico del pallone d'oro Dembélé. Al termine della partita Mbappé è stato visto con del ghiaccio sulla caviglia. L'attaccante del Real Madrid ha rassicurato tutti: sto bene. Per la Francia si tratta della terza semifinale mondiale consecutiva. Un'impresa riuscita nella storia solo a Germania e Brasile. E martedì 14 luglio a Dallas affronterà la vincente di Spagna e Belgio. Il quarto tutto europeo è in programma stasera alle 21 a Los Angeles. Della Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della Roja con Yamal a destra e Oyarzabal centravanti. Nel Belgio De Ketelaere verso la conferma come falso 9 con Lukaku ancora dalla panchina. Bando alla scaramanzia per Rudy Garcia. Il CT del Belgio ci crede. Molti pensano che a passare il turno sarà la Spagna. Io invece credo che saremo noi ad andare in semifinale, dice a poche ore dal match. Calciomercato, Anan Kalaili si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno israeliano è arrivato a Milano. In giornata visite mediche e idoneità sportiva. Poi nel pomeriggio la firma sul contratto. Prenderà il posto di Dumfries sulla destra. È stato preso dall'Union Saint-Gilloise per 25 milioni di euro più bonus. Visite mediche in corso per il difensore spagnolo Mario Gila, che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Nel pomeriggio arriverà la firma sul contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Il club rossonero ha trovato l'accordo con la Lazio per un'operazione da 30 milioni di euro, bonus compresi. In casa Juve prosegue la riorganizzazione dei vertici societari. Adesso è ufficiale anche la separazione tra François Modesto e il club bianconero. A un anno dal suo arrivo, l'ormai ex direttore tecnico e la Juventus hanno raggiunto un accordo consensuale. Siamo al tennis. Jannik Sinner contro Novak Djokovic ancora una volta. Il sovrano e l'erede designato per la terza volta in 4 anni di fronte in una semifinale di Wimbledon. I due scenderanno sul campo centrale intorno alle 17:30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri, in programma dalle 14:30. La posta in gioco per il serbo è vertiginosa. A 39 anni insegue il 25esimo titolo slam, sarebbe record assoluto, e l'ottavo sigillo sull'erba londinese. Sinner vuole confermarsi ai championships dopo i due passi falsi slam di una stagione per altri versi dominante, specie in assenza di Alcaraz. La MotoGP è ancora un Aprilia track house davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del mondiale Martina e 19esimo Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. Ciclismo, il Tour de France 2026 prosegue la sua corsa verso nord e nella settima tappa mette sul piatto un disegno piuttosto agevole, con i velocisti grandi indiziati nella lotta per il successo sul traguardo di Bordeaux. Giornata sulla carta agevole per gli uomini di classifica dopo le fatiche dei Pirenei. In maglia gialla c'è Pogacar, vincitore della sesta tappa. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 14 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il 10 luglio del 1976 si verificava uno dei più grandi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA a Seveso in Brianza, causando diversi gravi problemi di salute nella popolazione. Oggi, 50 anni dopo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a Seveso per ricordare quanto successo e ha parlato di quel momento come di un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione ambientale. Colpisce ancora oggi, ha poi aggiunto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, con il colpevole ritardo con cui fornirono queste notizie della gravità di quanto stava accadendo.
1: Ora in Spagna, dove almeno 12 persone sono morte per un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria a causa della caduta di un traliccio. Gran parte dei deceduti sono stati trovati senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria dove avrebbe cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Sarebbero invece 8 i feriti e 19 i dispersi. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi dell'incendio scoppiato in Spagna e, secondo quanto si apprende, sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani.
2: In Medio Oriente ora Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire Donald Trump. Il presidente americano ha detto: sono il primo della lista, mentre resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, sembra aver ripreso. Lo riferisce Al Jazeera, citando dati di monitoraggio navale e dichiarazioni delle autorità giapponesi. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane.
1: Entriamo in Italia con la cronaca. È stato condannato 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di un hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con due sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione, dopo il ricorso, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio.
2: Potrebbe colpire ancora, è pericoloso. Il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto di custodia cautelare in carcere a carico di Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato il 9 luglio dalla polizia locale dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana a Milano.
1: Il tennis, ancora una volta Sinner contro Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open dove vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale. La gara comincerà intorno alle 17:30 perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri in programma alle 14:30. È un orario particolare perché i due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.
2: Ed è tutto.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Luca, dove sei?
1: Sto facendo incontrare il forno con il frigo.
0: In che senso? Cosa combini?
1: Sono alla CIDAC. Ho appena preso la base Pinsa Pinsami da 230 grammi a 1,99 euro. E per rinfrescarci, la birra non filtrata Ichnusa da 44 centilitri a soli 95 centesimi.
0: Quando il forno incontra il frigo, succede qualcosa di buono. Accendo subito il forno, ti aspetto.
1: Arrivo al volo. Prepara i bicchieri.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: L'OIPA ha scritto a Papa Leone XIV chiedendo un intervento contro il DDL Sparatutto, atteso alla Camera e ritenuto pericoloso per fauna ed ecosistemi. L'associazione denuncia un passo indietro nella tutela del creato e, insieme a 56 sigle ambientaliste, chiede che il testo venga esaminato anche dalla Commissione Ambiente. L'OIPA auspica un ripensamento su una riforma che, a suo avviso, minaccia animali, ambiente e sicurezza pubblica.
2: Aosta riorganizza gli spazi dei mercati del martedì e del giovedì per migliorarne ordine, accessibilità e attrattività. La Giunta ha approvato la nuova distribuzione dei posteggi, valorizzando le aree inutilizzate e garantendo criteri trasparenti di assegnazione. L'intervento, condiviso con le associazioni di categoria, punta a rendere i mercati più funzionali, recuperando anche parcheggi e introducendo nuove colonnine elettriche per gli ambulanti.
1: Patrick Vezan, docente dell'Università della Valle d'Aosta, è tra i formatori del progetto Africa della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, iniziativa del Piano Mattei che punta a rafforzare le competenze di oltre 1.300 dirigenti pubblici di Costa d'Avorio, Etiopia, Kenya e Tunisia. Il professore cura il modulo dedicato all'analisi delle politiche pubbliche e alla capacità amministrativa, con attività in presenza nei paesi partner e una fase finale alla Reggia di Caserta. Un percorso operativo che parte da problemi reali di governance e attuazione, pensato per sostenere l'evoluzione delle amministrazioni africane.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.

0: ritmo o nella pronuncia.
1: Però immagino siano cambiamenti difficili da notare.
0: Eh sì, molto difficili, perché spesso nemmeno chi parla se ne accorge e anche per noi è quasi impossibile percepirli.
1: E l'intelligenza artificiale invece ci riesce?
0: Beh, ci prova, analizzando migliaia di caratteristiche della voce in pochi secondi.
1: Quindi non ascolta il significato delle parole?
0: No, no, analizza come vengono pronunciate.
1: Un po' come un musicista che sente una nota leggermente stonata.
0: Esatto, ma con una precisione enorme e confrontando quella voce con migliaia di registrazioni usate per addestrare il sistema.
1: E funziona davvero?
0: Beh, i risultati della ricerca sono molto promettenti, eh. Diversi studi mostrano che questi sistemi riescono a individuare schemi vocali compatibili con il Parkinson, con un'accuratezza sempre maggiore.
1: Quindi basta mandare un vocale e sai se hai la malattia.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con le parole del Presidente della Repubblica Mattarella rivolte ai bambini e ai ragazzi invitati alla commemorazione per il 50° anniversario del disastro della diossina dell'ICMESA di Seveso. Siete il futuro di questo parco, affido a voi la responsabilità di gestirlo nel migliore dei modi. Standing ovation per il Presidente al suo ingresso nella tenso struttura al Bosco delle Querce, il polmone verde creato nell'area del disastro. Poi è intervenuta la sindaca di Seveso, Alessia Borroni, con un intervento pieno di speranza. 50 anni fa, ha detto, una nube cercò di oscurare il nome della città di Seveso. Oggi, sotto questo stesso cielo della nostra Brianza, celebriamo una memoria viva che guarda al futuro con gli occhi dei nostri ragazzi.
2: Momenti di paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci e in base alle testimonianze dei passeggeri, un guasto al motore avrebbe provocato il distacco di alcuni frammenti che avrebbero mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione.
3: Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni, che poi si è presentato alla caserma di Porto Recanati, Macerata, e ha confessato d'averla uccisa. Nella notte i carabinieri del NORM di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo.
2: Smontavano, sezionavano e poi riciclavano auto rubate. I carabinieri di Roma Piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone, tutte con precedenti analoghi, perché gravemente indiziate di reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Le fasi operative del blitz, culminate con l'irruzione simultanea in due obiettivi individuati, sono state supportate dal personale della squadra artificieri del nucleo investigativo di Roma, che ha assicurato l'osservazione e la copertura aerea dell'area con alcuni droni.
3: La terza ondata di calore non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia venerdì e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne alla Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale.
2: Unione Europea mette nel mirino Facebook e Instagram. La Commissione Europea contesta Meta in via preliminare la violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che il design delle due piattaforme social crei dipendenza. Lo scroll infinito, l'autoplay dei reel, video, le notifiche push, i sistemi di raccomandazione altamente personalizzati sono le caratteristiche contestate dall'esecutivo europeo, perché favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme, con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. I social network, così come sono ora, creano una dipendenza grave paragonabile a quelle delle droghe pesanti, soprattutto per minori e persone vulnerabili.
3: E per ora è tutto, a più tardi.

meno. Radio Viglia Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare proprio in questo istante. Vi invito a farlo, come dico sempre, c'è l'imbarazzo della scelta. Potete selezionare la vostra musica preferita in base al vostro mood, in base alle vostre esigenze. E poi dovete seguire anche la nostra pagina social, Instagram e Facebook, chiocciola Top Italia Radio. Si parte subito con la buona musica e DNC insieme a Nicki Minaj. Si torna indietro al 2017 con Kissing Strangers.

Nancy insieme a Nicki Minaj con Kissing Stranger. Sono le 15:12 minuti, siamo appena partiti con l'appuntamento pomeridiano qui su Top Italia Radio. Break On, staremo insieme fino alle 18 in quest'altra giornata rovente, venerdì 10 luglio 2026. Siete pronti a ballare sulle note di Anxiety?

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

sulle note di Non me lo so spiegare e Anima e Core, grande successo di Sanremo. Che cuore grande che hai Tiziano, scrive così l'artista in un post su Instagram. Non sono soltanto

68% dei viaggiatori mangia di più in vacanza. Pensate che una persona su 8 arriva a consumare 5 pasti al giorno invece dei canonici 3. Questo succede sempre in vacanza, non sorprende quindi che le scelte degli itinerari basati sulla cucina siano aumentati del 20% nel 2025. L'analisi ha preso in considerazione 100 tra le principali città europee, tenendo come parametro il numero di piatti locali e nazionali. Quindi se oggi, in questo momento, vi trovate in vacanza e state mangiando un po' di più, fate parte di questo boom gastronomico, tranquilli.

locali molto apprezzate come la pasta, cacio e pepe, bruschette, supplì, oltre a 9 ristoranti Michelin. Poi segue Venezia per numero di ristoranti Michelin Eat Like a Local, che sono 18, con i piatti tipici lagunari, quindi potete anche dai le specialità di Venezia. Terzo posto Napoli, che ottiene il primato europeo per numero di specialità locali di alta qualità, sono infatti in 17 i piatti. 349 7225 831, raccontatemi un po' se anche voi in questo

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

70 piatti altamente valutati, pensate, supera Parigi sia per il numero di food tour sia per i ristoranti Michelin dedicati alla cucina del territorio. Parigi segue subito dopo per i suoi tour gastronomici, circa 123, ma solo 4 ristoranti like e local. E poi ritorniamo sempre in Italia

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.

La sequenza mixata di Breakon si è conclusa con Sal Da Vinci per sempre sì. Sono le 15:55 minuti, venerdì 10 luglio 2026, e ritorniamo a parlare di lui, che è un po' il protagonista della settimana, ovvero Ultimo. Ha venduto oltre 300.000 biglietti mezz'ora per il suo tour negli stadi previsto nel 2027, un volume di vendita davvero incredibile dopo il successo della settimana scorsa a Tor Vergata. 250.000 persone, ha raddoppiato così gli stadi a Bologna, Milano, Napoli, Messina, Bari, Torino, e ha annunciato già il

piuttosto che due. Vedremo un po' che cosa succederà. Comunque è appena iniziata il secondo capitolo della sua favola, come lui ha detto, e continua la favola. Direi proprio di sì, una favola diventata realtà.

0: gli anziani. Si chiude così la prima ora di Break On, ora spazio con la redazione, sentiamo gli ultimi aggiornamenti, poi come sempre seconda ora e terza ora, vediamo un po', linea alla redazione.
1: Sono le 16 in punto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Almeno 12 persone sono morte per un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria in Spagna a causa della caduta di un traliccio. Gran parte dei deceduti sono stati trovati senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria dove avrebbero cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Sarebbero invece 8 i feriti e 19 i dispersi. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi dell'incendio scoppiato in Spagna e, secondo quanto si apprende, sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani.
1: Ora in Grecia, su un volo Ryanair operato da Malta Air, un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno infranto un finestrino, rischiando il risucchio del passeggero seduto accanto. L'uomo 61enne è stato trattenuto sul sedile dalla moglie e da un altro passeggero per impedire che venisse sbalzato fuori dalla cabina. I Boeing 737 in volo da Salonicco ha effettuato un atterraggio in emergenza. L'uomo ha riportato delle lesioni al collo e ustioni. 4 i passeggeri trasportati in ospedale.
2: In Italia, risarcimento milionario in fase pregiudiziale per i genitori di un bimbo nato 6 anni fa in una clinica nel Napoletano con una paralisi cerebrale. A darne notizia l'associazione Dignità al Malato, che ha assistito la coppia. I fatti risalgono a luglio del 2020. Secondo quanto riportato dall'associazione, mamma e neonato non furono sottoposti a monitoraggio cardiotoccografico nelle ultime ore del travaglio. Il parto fu naturale, poi si scoprì che il bambino soffriva di paralisi cerebrale infantile con difficoltà di linguaggio e non autonomo nella deambulazione.
1: Instagram e Facebook danno dipendenza un po' come le droghe pesanti, lo dice la Commissione Europea. Per l'esecutivo UE, che si esprime in via preliminare, Meta ha violato il Digital Services Act a causa del design dei due social concepito in modo da creare dipendenza. L'indagine si concentra su funzionalità quali lo scorrimento, la riproduzione automatica, notifiche push e sistemi di raccomandazione delle piattaforme altamente personalizzati. Meta rischia una multa di 10,55 miliardi di euro.
2: Salute: il 45% degli italiani consuma snack salati almeno una volta a settimana, il 34% dolciumi e caramelle, il 31 merendine, il 20 barrette proteiche e il 16 energy drink. Fenomeno ancora più allarmante tra i giovani, dove le percentuali salgono di almeno 15 punti in più ed è 9 volte superiore rispetto agli anziani. Emerge da un report Coldiretti Censis, che sottolinea anche che il 97% degli italiani però vuole mangiare sano per prevenire malattie.
1: Il calcio per Mario Hila: prima giornata rossonera, il difensore centrale in mattinata ha effettuato le visite mediche, dopo pranzo l'idoneità sportiva, nel pomeriggio in sede per la firma sul nuovo contratto e il comunicato ufficiale. Il Milan pagherà alla Lazio 28 milioni di euro bonus inclusi, la metà andrà al Real Madrid. Il centrale spagnolo percepirà un ingaggio da 4 milioni e mezzo a stagione per i prossimi 5 anni.
2: È tutto, a più tardi.

potete utilizzare questo numero come preferite, potete condividere tutto quello che vi passa per la testa. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare in questo preciso momento. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a farlo, perché ci sono tanti buoni motivi. In primis, non consuma, e poi c'è l'imbarazzo della scelta, perché non trovate soltanto Top Italia Radio, ma trovate anche altre 3 radio, quindi un totale 4 radio in un'unica applicazione. Chiocciola Top Italia Radio invece Instagram e Facebook, andate a mettere tanti bei mi piace. Ora Rudimenta, This Day. You moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Rudimental These Days insieme a Jess Green. E durante un'intervista rilasciata al Capital Event Show con Jimmy Hill, Shakira ha svelato i dettagli commerciali e non solo, anche quelli creativi

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Catherine Canty, quindi vediamo un po'. Al momento non si è sbilanciata, non ha detto quali canzoni porteranno, ma ci sarà un mashup secondo me, ecco.

linea tra Buenos Aires e Barcellona, un tifoso ha deciso di acquistare il wifi a bordo pur di non perdersi l'ottavo di finale dei mondiali. Però ha contagiato un po' anche gli altri passeggeri, infatti nel giro di pochi secondi la cabina dell'aereo si è trasformata in un vero e proprio pub improvvisato. Sembrava veramente di essere davanti ad un maxi schermo, in molte occasioni in un oratorio, in un parco. Invece no, si trovavano circa 10.000 metri d'altezza a vedere la partita Argentina-Egitto. Quindi spero che poi abbiano diviso la spesa del wifi, altrimenti questo tifoso, perché tutti hanno usufruito della visione. Avete visto i video che stanno diventando virali? 3497225831, ora nei miei DM.

si dilaure. Proprio nelle ultime ore sui suoi canali social il rocker ha voluto omaggiare una studentessa che proprio a lui ha dedicato una tesi di laurea. Vasco e Vasco, analisi sociosemiotica della persistenza di un mito contemporaneo, questo è il titolo della tesi, presentato dalla dottoressa Alice Francesconi, con cui ha conseguito la laurea in scienze umanistiche per la comunicazione. Vasco festeggerà i suoi 50 anni di carriera con il cosiddetto Giubileo di Vasco, un progetto celebrativo che culmina in una RSD di 10 concerti allo

Jason Derulo con la sua Goodbye insieme a Nicki Minaj e Willie William. E c'è una data che è entrata nella storia, non sto parlando del 10 luglio ma di domani, 11 luglio, tra l'altro il mio anno di nascita, 1999, 27 anni dall'uscita di un brano musicale Living La Vida Loca di Ricky Martin. Pensate che quando uscì questo brano rimase per 3 settimane consecutive e diventò Ricky Martin il primo artista portoricano a conquistare il primo posto nella classifica pop britannica. Il brano è diventato un fenomeno globale, ha raggiunto il primo posto in classifica in oltre 20 paesi, compresi gli Stati Uniti, dove ha conquistato la prima posizione per 5 settimane consecutive, e grazie al traino del singolo anche l'album Ricky Martin ha debuttato al primo posto della classifica statunitense, primo artista maschile latino nella storia a farlo, quindi

0: Santeline, siamo coetanei, abbiamo la stessa età.
1: Anche io c'ho una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Wimbledon sono ancora una volta Sinner contro Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open dove a vincere era stato il serbo. Oggi i due si sfidano per un posto in finale, la gara comincerà intorno alle 17.30 perché prima c'è il confronto tra Zverev e Ferri. È un orario particolare perché due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'Hollingen Club che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato. Il calcio all'Inter ha trovato l'accordo per Hanan Kalaili dell'Union Saint-Gilloise che è arrivato a Milano per le visite mediche. Il classe 2004, questa sarà la prima giornata da giocatore nerazzurro in attesa della firma sul contratto. Le richieste iniziali della formazione belga erano di 30 milioni di euro, ma l'Inter è riuscito a trovare l'intesa per 25 milioni. Il classe 2004 si prepara a firmare un contratto di 5 anni da 2,2 milioni di euro a stagione. Sull'altra sponda di Milano, il Milan ha trovato l'accordo con la Lazio per il cartellino di Mario Chila, arrivato anche lui a Milano per visite mediche e firma sul contratto. Ai mondiali americani, Spagna e Belgio si sfidano nei quarti di finale, la vincente affronterà in semifinale la Francia. Della Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della Roja con Yamal destra e Oyarzabal centravanti, recuperato Nico Williams che dovrebbe comunque partire in panchina. Del Belgio, senza Onana infortunato, ballottaggio tra Fanaken e De Bruyne, De Ketelaere verso la conferma come falso 9 con Lukaku ancora dalla panchina. Il Tour de France riparte dopo il tappone pirenaico che ha confermato lo strapotere di Tadej Pogacar. Oggi la 7ª frazione, una tappa totalmente piatta per un possibile arrivo per velocisti. La tappa durerà 175 km. Il Sette Bello si sta preparando per la Super Final della World Cup 2026 di pallanuoto maschile che si svolgerà a Sydney in Australia dal 23 al 26 luglio. I 17 azzurri scelti dal CT Alessandro Campagna sono al lavoro a San Francisco, dove resteranno fino a giovedì 16 luglio in collegiale con i padroni di casa.

dalla data 11 luglio 1999, ovvero quando Ricky Martin uscì con il suo capolavoro Live la Vida Loca. Adesso parliamo di e rispondiamo a questa domanda: qual è la città più vivibile al mondo secondo la classifica nel 2026?

tenuto conto di 30 indicatori divisi in 5 categorie, quindi stabilità, assistenza, ambienti, istruzione, infrastrutture. Di ognuno di questi parametri viene valutata poi la qualità, l'efficienza, la stabilità e l'accessibilità. La stabilità è data dal basso tasso di criminalità e dalla pochissima minaccia dei conflitti. Per quanto riguarda invece il parametro della cultura e dell'ambiente,

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura la cronaca, dopo giorni in cui aveva respinto ogni accusa, Filippo Oldani, 20 anni, ha ammesso d'aver ucciso la madre, 58enne, trovata senza vita la sera del 6 luglio nella casa di famiglia a Sanremo. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto davanti al GIP del Tribunale di Imperia, che ha convalidato il fermo e disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere. I legali al momento non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio.
2: La Corte d'Appello di Milano ha confermato le assoluzioni per 23 militanti di destra processati con l'accusa di manifestazione fascista al corteo per Sergio Ramelli nel 2019. Dopo il corteo non autorizzato, i dimostranti avevano reso omaggio al 18enne militante del Fronte della Gioventù, rispondendo presente al suo nome e facendo il saluto romano. Ramelli fu aggredito il 13 marzo 1975 da esponenti di Avanguardia Operaia. Morì il 29 aprile. Le analoghe accuse al corteo del 2018 confermate in appello, 13 condanne.
3: Nuova ondata di maltempo e temporali sull'Italia domani, piogge e rovesci interesseranno tutte le regioni settentrionali ad esclusione delle zone costiere liguri e tutte le regioni adriatiche. Per questo la Protezione Civile ha valutato per domani una nuova allerta meteo gialla per temporali su 6 regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Piemonte.
2: In Spagna 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, il bilancio ancora provvisorio dell'incendio divampato ieri in un bosco nella provincia andalusa di Almeria. Molte delle vittime, tra le quali 4 cittadini britannici e uno spagnolo, sono state trovate vicino al comune di Bedar. La Farnesina sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani. Centinaia di persone sono ancora al lavoro per cercare di spegnere il rogo che si potrebbe essere generato dopo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca.
3: I mediatori del Qatar, in coordinamento con gli Stati Uniti, sono volati in Iran per cercare di ridurre la tensione e creare le condizioni per far ripartire le trattative. Lo riporta Axios, citando alcune fonti secondo le quali i colloqui tra il Qatar e l'Iran sono ancora in corso, ma è chiaro, si legge, che tutte e due le parti vogliono tornare al memorandum of understanding.
2: Marque Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19.394 e ha preceduto Raúl Fernández di Gian Antonio. Quarto Alex Marquez, seguito da Miller, poi il terzetto Aprilia con Ogura, Bezzecchi e Martin. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara.
3: Ed è tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.

L'energia dei Planet Funk con Nights in White Sentin, 17:13 minuti, terza ora di Break On di questa giornata caliente, venerdì 10 luglio 2026, si prosegue con Jovanotti, L'inno alla vita, Ovid.

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo i tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

di 22 minuti, venerdì 10 luglio 2026, questo è Rhythm & Sound di Break On. Adesso ci trasferiamo a New York City, perché per un giorno la Statua della Libertà si è trasformata in una gigantesca console. Per una notte uno dei

A curare questo show è stato il DJ e produttore francese Michael Canitro. Ha realizzato un set davvero speciale ai piedi della Statua della Libertà, dando vita ad un evento che ha unito arte, tecnologia, musica in una cornice semplicemente irripetibile. Tra l'altro è la prima volta che succede questo ed è stato fatto per celebrare il legame profondo che c'è tra Francia e Stati Uniti dal punto di vista storico. Avete visto delle immagini? 349

Per una notte la Statua della Libertà si è trasformata in una vera e propria console grazie al DJ Michael Canitro, un evento che ha catturato l'attenzione di migliaia e migliaia di persone.

luglio 1985, pensate, c'è questo evento che è stato cliccato oggi sui social. La Coca-Cola rimette in commercio la bevanda più venduta nel mondo prodotta con la sua formula originale. La modifica lanciata in aprile, pensate, causò furiose proteste da parte dei consumatori. È una notizia che in questo

di interazione, subito scatta il trend. Magari inventeranno un nuovo trend sulla Coca-Cola. Mai dire mai. Voi la bevete? Vi piace come bevanda? 349-7225-831. Ora c'è l'ultimo successo di Madame dal titolo Mi ama, non mi ama. Lo scopriremo vivendo.

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori. C'è di tutto. Spesa Gross Cry. Via Festat 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

scena, l'attore e premio Oscar aveva difficoltà nelle riprese più ampie, riusciva a mantenere quello stile di corsa nei piani ravvicinati, ma non riusciva a replicare la stessa andatura nei cambi lunghi, cioè nelle inquadrature in cui si vedevano la figura intera e il corpo in movimento. Quindi il regista ha pensato di coinvolgere il fratello Jim Hanks, grazie alla corporatura molto simile alla forte somiglianza con Tom, Jim si sostituì a quelle riprese. Quindi quando vedete questa scena non è Tom, ma dovete gridare: lui è Jim Hanks, corri, corri, corri.

voci giovanissime, quella di Lola Young con la sua Messi. 17:56 minuti, siamo giunti al termine di queste tre ore di Breakone, al termine anche della settimana. Io vi ringrazio di cuore per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo lunedì. Stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere sia una fantastica serata, a questo punto anche uno scoppiettante brillante weekend, all'insegna del relax per chi può, all'insegna di tanto divertimento. Adios amici di Top Italia Radio.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Conflitto in Medio Oriente in primo piano, secondo fonti media, navi continuano ad attraversare Hormuz nonostante i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran e la tregua appesa a un filo. Il Wall Street Journal dice che Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente americano Donald Trump. Sono il primo della lista, ha detto il tycoon parlando in Turchia. Secondo alcuni media, Israele vuole unirsi agli Stati Uniti per nuovi attacchi. Intanto si fa largo l'ipotesi che i colloqui Israele-Libano a Roma potrebbero essere rimandati. Oggi oltre 40 milioni di persone hanno partecipato ai funerali del leader supremo del paese Ali Khamenei, che è stato sepolto.
1: La cronaca: dopo giorni in cui aveva respinto ogni accusa, Filippo Oldani, 20 anni, ha ammesso di aver ucciso la madre, Lorella Capano, di 58 anni, trovata senza vita la sera del 6 luglio nella casa di famiglia di via Hope a Sanremo. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida della arresto davanti al GIP del Tribunale di Imperia, che ha convalidato il fermo e disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere. I legali al momento non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio.
2: Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni, durante la quale l'uomo avrebbe sferrato alcuni fendenti sulla donna. Il 39enne si è presentato alla caserma di Porto Recanati Macerata e ha confessato averla uccisa. Nelle notti i carabinieri del Nord di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo.
1: Paura oggi a Savona, dove un bimbo di 3 anni è precipitato dal balcone di un'abitazione in corso Mazzini. Al momento il piccolo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Gaslini di Genova, dove è stato trasferito d'urgenza con l'elisoccorso con un grave politrauma.
2: Diritto al voto: non sarà più necessario affrontare centinaia di chilometri per esercitarlo. Dopo anni di mobilitazioni e richieste, il voto dei fuorisede è a un passo dal diventare una regola stabile. La maggioranza prova a rendere definitivo il voto dei fuorisede inserendo la misura nella riforma della legge elettorale. L'obiettivo è quello di semplificare l'esercizio del diritto di voto per migliaia di studenti universitari, lavoratori e cittadini che trascorrono lunghi periodi lontano dalla propria residenza.
1: Il tennis: Alexander Zverev batte la wild card locale Arthur Ferri per 7-6, 6-2, 6-4 e conquista la prima finale Wimbledon della sua carriera. Domenica sfiderà il vincente del match in corso tra Sinner e Djokovic e da lunedì sarà il nuovo numero 2 del mondo.
2: E per ora è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Ci siamo, è tutto pronto per un nuovo appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta. Buon venerdì a tutti, sono Manuel Giancale, 10 di luglio, tra qualche istante andremo ai mondiali, ma per un portafogli che è stato ritrovato. E poi l'hamburger perfetto, a quanto pare esiste, bisogna andare dall'altra parte del mondo però a prenderlo. E cominciamo invece dalle nostre città, che sono sempre più roventi. Ma c'è una nuova tendenza, quella di mettere alberi. Come si chiama lo scopriremo tra qualche istante. Benvenuti!
0: One Hour!
2: One.
1: Now where?

0: In questi giorni, in queste settimane, settimana scorsa soprattutto e quella prima ancora, beh, ha fatto caldo, parecchio caldo, non so se qualcuno se n'è accorto. A quanto pare le città si scaldano tantissimo, ovviamente tutta colpa dell'asfalto, del cemento. L'asfalto trasforma le città in trappole di calore proprio. E c'è una nuova, tra virgolette, nuova tendenza che si chiama the paving, cioè in pratica la rimozione dell'asfalto proprio per fare spazio al verde che potrebbe davvero salvarci dal caldo. Il verde significa terreno, alberi, cespugli, eccetera. Insomma, riporta alla luce quel suolo proprio per restituire la capacità di assorbire acqua e ospitare vegetazione. Le città si surriscaldano anche durante il giorno e anche la notte c'è questo impedimento di raffrescarsi, perché se l'asfalto è bollente tira su calore ancora, ma ormai lo abbiamo imparato. A spingere le città ad applicare proprio il depaving c'è anche l'Europa con il regolamento sul ripristino della natura, e in Italia, anche se siamo un po' in ritardo, però nel 2024 hanno pavimentato quasi 3 metri quadri al secondo, e va bene, questo evidentemente era necessario, serve, eccetera, ma qualche città sta veramente muovendosi in questo senso. Milano, per esempio, con un progetto che si chiama Città Spugna, con decine di aree destinate alla deimpermeabilizzazione, oppure ci sono altri progetti a Genova, Firenze, Parma, per esempio, è partito il primo intervento di depavimentazione in una piazza storica del centro città. Al posto dell'asfalto ci saranno alberi, arbusti, piante entro fine 2026. Quindi forse mettere qualche alberello da qualche parte nella nostra città potrebbe davvero salvarci dal caldo.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori. C'è di tutto. Spesa Gross Cry. Via Festat 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
2: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi,

0: Funky.
1: Abbiamo cominciato l'appuntamento del venerdì con il depaving contro le città roventi. Depaving, cioè in pratica togliere l'asfalto e metterci degli alberi, della terra, dell'erba, ecco, dei cespugli. Insomma, un po' più verde nelle nostre città probabilmente ci salverà dal caldo. In effetti, andando in giardino, anche soltanto in giardino, fa un po' più fresco, o sbaglio? 3, 3, 2.

0: No. Bring the beat back. That's right. This is how we do.
1: Tra poco i nostri geni di oggi, che hanno trovato un portafogli e hanno avuto davvero una idea geniale, quindi sono geni per davvero per ritrovare il proprietario. Sentite tra qualche istante che cosa hanno fatto.
2: 3, 2, 1 1 hour.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Forum Acque torna a Torino il 14 luglio al Museo Regionale di Scienze Naturali, con una mattinata dedicata alla tutela delle acque e al turismo sostenibile. In programma i risultati dei campionamenti della Goletta dei Laghi, un aggiornamento sullo stato di salute delle acque piemontesi e un focus sulla Guida Blu, riferimento nazionale per le località più virtuose nella gestione ambientale e nell'accoglienza consapevole.
2: Via Broscere La D'Aosta cambierà temporaneamente viabilità dal 2 luglio al 31 ottobre per i lavori di realizzazione di un vano ascensore al Civico 19. Previsti divieto di sosta con rimozione, restringimento della carreggiata con limite a 20 km orari e chiusura del marciapiede sud, con percorso pedonale deviato sul lato opposto.
1: Il Parco Nazionale Gran Paradiso celebra 20 anni di ricerca sulla biodiversità alpina con la rassegna Natura in Evoluzione, un programma estivo di incontri, laboratori, esperienze sul campo e spettacoli tra Valle d'Aosta e Piemonte. Ricercatori, divulgatori e artisti accompagneranno il pubblico alla scoperta di come si studiano e si proteggono ecosistemi, animali e piante, mostrando il lavoro dietro le quinte della conservazione. Un'occasione per comprendere il valore della biodiversità e il ruolo delle scienze nella tutela del territorio.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: la finale dei mondiali il 19 luglio a New York, ovviamente noi guarderemo e basta, e va bene così. Ma ai mondiali sono successe veramente tantissime cose, a parte proprio nel mondo del calcio, ma anche al di fuori, del campo da calcio, ma all'interno dello stadio, in questo caso lo stadio a Dallas. Durante una partita i nostri geni hanno trovato un portafoglio nello stadio e hanno fatto una roba molto molto simpatica, ma molto utile tra l'altro, perché sotto le tribune hanno cominciato a alzare il portafoglio in alto e a cantare un coro che era semplice e diretto: abbiamo il portafoglio, insomma una roba del genere. Quindi hanno cominciato a cantare, l'hanno ripetuto più e più volte e hanno ripetuto anche il nome di chi è dei documenti appunto dentro questo portafoglio, quindi in teoria il proprietario. Juan ha poi risposto, ha sentito il suo nome risuonare e poi appunto è andato a prendersi di nuovo il suo portafoglio. Comunque quei ragazzi che hanno pensato di mettere in piedi un coro da stadio ma nelle tribune per ritrovare il proprietario di quel portafogli sono loro, i nostri geni di oggi.
1: One hour.
2: One
1: hour.

0: abbiamo fame, cioè nonostante l'ora comunque noi abbiamo sempre fame, qualsiasi ora sia, durante il giorno, la notte, sempre fame. Un hamburger? L'hamburger perfetto? Perché forse l'abbiamo trovato, esiste, dall'altra parte del mondo, tutto grazie alla tecnologia. Tra poco.
1: One hour.
2: One hour.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Luca, dove sei?
4: Sto facendo incontrare il forno con il frigo.
3: In che senso? Cosa combini?
4: Sono alla CIDAC. Ho appena preso la base Pinsa Pinsami da 230 grammi a 1,99 euro. E per rinfrescarci, la birra non filtrata e Cnusa da 44 centilitri

0: Hollywood,
1: pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
0: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Super Trailers.
0: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
4: One Hour.

Dobbiamo andare dall'altra parte del mondo, in America. Di certo loro sono quelli più bravi, va bene, d'accordo, tutto quello che volete. Ma non è perché siano americani, è perché lì c'è l'intelligenza artificiale che effettivamente ti crea l'hamburger perfetto. A San Francisco, proprio l'intelligenza artificiale ha progettato questo hamburger personalizzato che ha combinato gusti, nutrizione, sostenibilità, insomma l'intelligenza artificiale che riesce a capire qual è il mix migliore per realizzare un hamburger pazzesco. Si chiama Burger AI, ovviamente, come ho detto, intelligenza artificiale dietro al progetto di ideare nuove combinazioni di ingredienti. Praticamente dentro ad un ristorante non c'è più lo chef, ma c'è l'intelligenza artificiale, cosa che ovviamente non amiamo così tanto, anche se però durante dei test hanno proprio realizzato questi hamburger pensati dall'intelligenza artificiale e pare che in questo test in un ristorante il Delicious Burger, che non so che cosa ci sia, dentro perché non c'è scritto niente, però ha ottenuto delle valutazioni pari o superiori a quelle di un noto hamburger di una catena di fast food che ovviamente

piatto agli americani. Insomma, il concetto è che per avere il piatto perfetto, mi sa che d'ora in poi dobbiamo chiedere all'intelligenza artificiale. 3, 3, 2, 1.

0: amori.
1: L'appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta, è arrivato alla fine. E in questa puntata abbiamo anche parlato dell'hamburger perfetto, che a quanto pare esiste, ma è stato realizzato dall'intelligenza artificiale e non da uno chef o da una chef in carne ed ossa. Ma perché? Perché dobbiamo fidarci dell'intelligenza artificiale per il nostro cibo? Cioè, non possiamo inventarci noi delle cose. Vabbè, andrò in cucina tra poco allora. L'appuntamento comunque con One Hour, quell'ora che ti basta, è per domani, per il nostro sabato. Ciao a tutti!
2: 3, 2, 1 1 hour.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Donald Trump ha lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire ad ucciderlo. Lo dice il presidente americano al New York Post. Se dovesse succedere qualcosa, bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista, afferma Trump. Si valutano intanto nuove barriere di sicurezza attorno alla Casa Bianca. Poi il tycoon dice di aver accettato di proseguire colloqui con Teheran, ma che il cessate il fuoco è finito.
5: L'Ucraina e la Moldavia sono sempre più vicine all'Unione Europea. Gli ambasciatori dei 27 hanno infatti concordato di avanzare nel processo di adesione all'UE di Kiev e Chisinau, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne. Inoltre sono stati chiusi in via provvisoria i capitoli negoziali 25, 26 e 30 per l'Albania e i capitoli negoziali 8 e 29 per il Montenegro.
6: Paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Malta Air. Un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno infranto un finestrino, rischiando il risucchio del passeggero seduto accanto. L'uomo, 61enne, è stato trattenuto sul sedile dalla moglie e da un altro passeggero per impedire che venisse sbalzato fuori dalla cabina. Il Boeing 737 in volo da Salonicco ha effettuato un atterraggio d'emergenza. L'uomo ha riportato delle lesioni al collo e ustioni. 4 i passeggeri trasportati in ospedale.
5: La cronaca: gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola, è ritenuto intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia vicino Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun.
6: Traffico in tilt sull'autostrada 1 Milano-Napoli, direttissima, dove intorno alle 15 di questo pomeriggio un camion ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento. È stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A1 e Badia in direzione Firenze a causa appunto del mezzo pesante in fiamme all'altezza del chilometro 2. Sul luogo, dove sono intervenuti soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia, il traffico è al momento bloccato e si registrano almeno 14 chilometri di coda verso il capoluogo toscano, come segnala sempre Autostrade per l'Italia sul proprio sito ufficiale.
5: Ciclismo: dopo lo spettacolo dei Pirenei con il passaggio dal Tourmalet, tornano in scena i velocisti al Tour de France. Arriva a Bordeaux nella settima tappa e a brillare l'ex campione europeo Tim Merlier, che trionfa di classe. Vittoria numero 4 in carriera per il corridore della Soudal Quickstep alla Grand Boucle. Tadej Pogacar conserva la maglia gialla.
6: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Alexander Zverev, il primo finalista Wimbledon, il tedesco ha battuto in 3-7 la sorpresa di casa Arthur Ferri. Per Zverev la prima finale sull'erba inglese, resta così vivo il sogno di conquistare un altro slam dopo aver trionfato nell'ultima edizione del Roland Garros. Il suo avversario uscirà dalla super sfida tra Sinner e Djokovic. Con questa vittoria Zverev da lunedì sarà il numero 2 del mondo, scavalcando Carlos Alcaraz ancora fuori per infortunio. Il calcio, l'Italia cerca ancora il modo di ripartire dopo la drammatica notte di Zenica. Il compito è nelle mani del nuovo presidente federale Giovanni Malagò, che in queste settimane sta cercando la formula e gli uomini giusti per la rinascita. In attesa di definire il futuro direttore tecnico, sembra prendere sempre più piede l'opzione che vede il ritorno in panchina di Roberto Mancini. L'ex CT azzurro, già in carica dal 2018 al 2023, avrebbe messo la freccia sugli altri candidati per il ruolo di CT. Un ritorno che Mancini non si è mai precluso anche dopo la cocente mancata qualificazione al Mondiale del 2018. La MotoGP, Marc Marquez d'autorità nella prequalifica del Sachsenring. Il cannibale spagnolo svetta col tempo di 1 minuto 19 secondi e 394 millesimi, staccando di 166 millesimi Raúl Fernández con la Aprilia Trekhaus e Fabio Di Gianantonio con la Ducati VR46 a 280 millesimi dal leader. Alex Marquez chiude quarto a 317 millesimi dal fratello maggiore, mentre a sigillare la top 5 a sorpresa Jack Miller con la Yamaha. Ciclismo, e Tim Merlier ad aggiudicarsi la settima tappa del Tour de France, frazione che registra un arrivo in volata per le strade di Bordeaux. Al termine di una giornata di transizione, il corridore della Quickstep conquista così il successo grazie a un ottimo sprint finale. In maglia gialla resta Tadej Pogacar dopo l'atto di forza mostrato ieri sul mitico Tourmalet. Italia femminile di volley ha sconfitto il Belgio con un netto 3-0 e ha infilato la seconda affermazione a Hong Kong, dove va in scena l'ultima settimana della fase preliminare della Nations League. Le campionesse olimpiche di Parigi 2024 hanno rispettato pienamente il pronostico della vigilia. Con questa vittoria si sono matematicamente qualificate alla Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. Dalla redazione sportiva è tutto.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Super Trailers.
6: I Minion sono tornati.
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. È giallo sul caso della morte di Ann Widcomb, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica. Transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne. Si tratta di un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, tracciato in una casa di Newton Abbott, cittadina del Devon, non lontana dal luogo del delitto. Non ci sono al momento sospetti di un movente politico, la polizia locale non considera infatti il caso di natura terroristica. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni se dovesse succedere qualcosa. Saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Voltiamo pagina. Paura su un volo Ryanair in Grecia. Un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Per fortuna non si era slacciato la cintura di sicurezza e il racconto shock dei testimoni. Alla fine se l'è cavata solo con lesioni al collo e ustioni. L'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. In Italia, caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report, in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale Stampa Italiana accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola, e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola ha indagato come mandante era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di quattro britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna dunque l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo, allarme anche in Italia nella morsa dell'afa almeno per le prossime due settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. E con questo è tutto, più tardi.

0: Le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia,

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Un saluto dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito. Così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni: se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. E giallo sul caso della morte di Anne Whitcomb, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica, transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne. Si tratta di un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, rintracciato in una casa di Newton Abbot, cittadina del Devon, non lontana dal luogo del delitto. Non ci sono al momento sospetti di un movente politico, la polizia locale non considera infatti il caso di natura terroristica. Paura su un volo Ryanair in Grecia, un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò, per fortuna non si era slacciato la cintura di sicurezza, il racconto shock dei testimoni. Alla fine se l'è cavata solo con lesioni al collo e ustioni. L'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di quattro britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo, la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna dunque l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime due settimane, attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Lo sport in chiusura con il tennis. Jannik Sinner supera Djokovic in 3-7 e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo il trionfo del 2025 contro Alcaraz. Una partita controllata da inizio a fine per il numero uno al mondo, soddisfatto per gli step di crescita dimostrati durante il torneo. Qui ho trovato una bellissima atmosfera fin dal primo giorno, sono molto contento di poter giocare un'altra finale del torneo più speciale che abbiamo. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Sono le 23 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura all'inferno in Andalusia e di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos. Nella provincia andalusa di Almeria, molti turisti ed è il caso di 4 britannici sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. E torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo, allarme anche in Italia nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi soprattutto al centro-sud. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a 2 giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale Stampa Italiana accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola, e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola, indagato come mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Siamo allo sport. Yannick Sinner supera Djokovic in 3-7 e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo il trionfo del 2025 contro Alcaraz. Una partita controllata da inizio a fine per il numero 1 al mondo, soddisfatto per gli step di crescita dimostrati durante il torneo. Qui ho trovato una bellissima atmosfera fin dal primo giorno, sono molto contento di poter giocare un'altra finale del torneo più speciale che abbiamo. In chiusura parliamo della famiglia reale. Re Carlo III ha ricevuto per un incontro privato insieme alla regina Camilla il figlio secondogenito Harry, accompagnato dalla consorte Meghan e dai 2 figlioletti Archie e Lilibet. L'incontro, riferito dai media a margine di una visita del principe ribelle nel Regno Unito, è il primo del sovrano in 4 anni con la famiglia riunita dei duchi di Sussex e coi nipotini americani dal 2022. E con questo è tutto, a più tardi.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Beatbox, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: l'una e due minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Poggi i piedi sul cruscotto tornando a casa. Oh no, mi sanguina la mano dopo questa festa. Oh no, ma cosa cazzo urli in pubblico? Non ti ci posso più portare. Ogni silenzio l'ho voluto.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: ミュージックボックス。
1: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.